0: Io vorrei sentire l'applauso della Peschiera per lei.
1: Grazie.
0: Annalisa.
1: Grazie.
0: Volevo fare appunto un ringraziamento appunto a Radio Liscio, indubbiamente. E partiamo così, dal mio ultimo CD, Lontani ma Vicini. Eccolo qui.
2: Cammino piano tra i riflessi di città, un lampione acceso che mi fa pensare a te. La notte sussurra, ma non dice mai perché.

Molto bene, signori, grazie, grazie veramente di cuore. Alterneremo il presente con il passato, e il passato era questa, 1996, da voi sempre molto richiesto. Vieni a fare l'amore, per voi!

0: vieni a fare l'amore.
1: Grazie. Bene, bene. Veramente siamo andati indietro con il tempo, eh? E mi fa sempre un piacere enorme che richiedete sempre queste belle canzoni. Ma facciamo la conoscenza. Già lo conoscete, signori. Davide Trotta, per voi.

Allora, questo era lui, Davide Trotta, signori, Allora, grazie. Facciamo un girettino di liscio. Se siete d'accordo, io lo inizierei con un mio grande successo, un valserino romantico, nella mia versione italiana. Bella, romantica, tutta per voi. Eccola qui, andiamo.

Molto bene, signori. Io lo terrei ancora qui perché è stato richiesto anche un bel tango, eh? Così accontentiamo tutti i generi musicali, eh? Eccolo qui. Un tango

Molto bene, concediamo un attimino Fausto. Allora, vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Giovanni da tutta la compagnia. Tanti auguroni Giovanni. E direi di dedicarti uno dei miei grandi successi. A ritmo di cumbia lenta arriva Quanti Amori.

0: Quanti amori!
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Io voglio andare esclusivamente con le vostre richieste. Stasera fate voi il programma della serata. Una canzone, nella mia versione, un grande successo. L'universo per me, per tutti voi.

0: Pedrini.
1: Grazie. Glielo facciamo un bel applauso anche ai ragazzi che se lo meritano, eh?
2: Grazie.
1: Bene. Andiamo anche. Grazie. Abbiamo, cioè, direi che siamo in linea stasera, eh? Facciamo così. Dal mio ultimo CD, un grande successo di Sal da Vinci in questa versione cumbia. Signori, L'amore e tu.

0: l'amore tu, Mauro Levrini.
1: Grazie. Se avete qualche richiesta, fatela tranquillamente. Sì, sì, ma quella lì arriva, tranquilla. Allora, signori, non abbiamo fatto un valzer lento, Ritorna Fausto, per voi. Ecco, questo valzer lento è il migliore, direi,

L'applauso della Peschiera per lui, Fausto. Molto bene, andiamo un attimino negli anni 60, vediamo se ricordate questa canzone, eh? Eccola qui.

0: La notte, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Beh, io non ho mai parole per presentarvela, indubbiamente, signori. Annalisa Tassi.
1: Grazie davvero.
0: Allora, a questo punto, un brano che dedico a due carissimi amici che sono innamorati di questa canzone. Signori, Cacciatori di Stelle. Eccola qui, per voi.

0: stelle.
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Non fermatevi, eh. Sentite cosa sta arrivando. Una vostra richiesta, eh. Signori, Farfalla in difesa per voi. A ritmo.

0: in difesa.
1: Benissimo, cominciamo ad accelerare, ragazzi, e andiamo a ricordare i grandi successi degli anni 90-2000, così.
2: Oh no.

0: Oh, bene. Allora, a questo punto di serata, siccome siete qui davanti a noi, vedo che siete instancabili, siete veramente bravi. Allora, io vi chiederei solamente 3 minuti di stare qui vicino a me. Venite tutti quanti qui, perché io devo dire un grazie di cuore a Radio Liscio e anche a Prima Antenna, che hanno fatto diventare questo brano molto ma molto importante. È un brano che l'avete visto, c'è anche un videoclip, una canzone veramente che mi sta portando veramente tanta fortuna anche per un progetto internazionale. Venite pure qui vicino a me, eh? Venite qui vicino a me, dal mio ultimo CD, questo brano che porta il titolo di La forma del vento, tutta per voi. Venite pure qui con me, eh? Dai. Venite qui vicino, dai.
1: A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

0: poesia e musica, La forma del vento.
1: Grazie, questo è un brano che troverete nel mio ultimo CD, è qui al palco. Allora, però non dobbiamo mai scordare il passato. Adesso tornate tutti al ballo. Correva il 1982. Signori, 10 anni fa, per voi!

10 anni fa, un brano che dedico a tutto lo staff qui della Peschiera, a Giorgio, a Cicci e a tutto lo staff.

0: 10 anni fa i grandi successi.
1: Grazie. Allora, io so per certo che voi state aspettando una canzone veramente che mi ha portato tanta fortuna, e qui c'è una dedica particolare, un brano che dedichiamo alla carissima Noemi, dalla nonna
2: Italia
1: di buona guarigione, con un augurio di buona guarigione. Signori, direi di dedicarlo a lei, ma a tutti quanti voi. Signori, arriva Guerriero per voi.

0: guerriero vincitore del disco di platino, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Eccola qua, andiamo.

trotta. Grazie. E già sento il ritmo sotto, eh? Eccolo qui. Quando si cantava e si ballava sulle spiagge, era il 2002. Signori, arriva

Molto bene, signori, questa è la onda. A questo punto, prima di tornare a un girettino di liscio, vi dedico questa canzone. Non è molto ballabile, appunto, e me ne scuso, però è una delle più belle canzoni scritte in questo secolo. In una mia versione, signori, l'Adagio di Albinoni. Tutto per voi.

0: Giovanni, la voce Mauro Levrini.
1: Grazie, grazie, grazie veramente di cuore, signori. Allora, ci balliamo un girettino di liscio? Dai, cominciamo con una mazurchina. Dai, eccola qui che arriva. Andiamo.

0: Molto bene, questa era Fausto, eh? Allora, a questo punto io cedo la parola al carissimo amico Giorgio, eh? Eccolo qui.
1: Tullio! Ciao Mariangela.
0: Sì.
1: Loro sono sempre in televisione, questa gente sono sempre in televisione.
0: So.
1: Ben arrivati, che piacere. Caro Mauro, come sta andando la serata? Davide?
0: Beh, direi benissimo.
1: Come andiamo?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Tutto bene, ci sei?
0: Direi molto bene. Grazie a loro, indubbiamente.
1: Sono simpaticissimi. Ecco. Tanti auguri di buon compleanno, quindi a Giovanni, dove era Giovanni, là in fondo... È già andato via, no, c'è ancora Giovanni. Tanti auguri di buon compleanno. Filomena, tanti auguri anche di qua. Tanti auguri, vieni che ti facciamo gli auguri. Vieni che entri in diretta. Siamo ancora in diretta, cari amici di Prima Antenna, Studio 1, tutti gli amici di Radio Liscio. È un buon compleanno Radio Liscio. Adesso facciamo, magari lo intoniamo.
0: Auguroni,
1: auguri, girati di là. Eccola qua, cara Filomena. Tanti auguri da tutta la Peschiera. Guarda anche Corrado che ti sta inquadrando. Vuoi dirne una?
3: La Peschiera, perché io è dal 90 che vengo qua.
1: Dal 90, sei un pezzo di storia.
0: È vero.
1: Brava, complimenti. Una bella situazione. Come abbiamo detto, Radio Liscio fa 2 anni oggi, quindi vorrei facciamo un bel applauso a tutta questa bella realtà che è Radio Liscio.
0: È una realtà stupenda.
1: Radio Liscio Live proprio. Che sta provando in tutte le maniere a farli crescere, mantenere e appassionare il settore.
0: Ci stanno riuscendo molto bene, direi, eh. Bravissimi ragazzi, e continuate così, mi raccomando.
1: Guarda da là, guarda anche di qua, eccoci qua. Buon compleanno, facciamo un tipo un happy birthday, ce l'abbiamo un qualcosa tiriamocela un po' in casa questa bella situazione.
0: Certo.
1: Il prossimo sabato arriva Franco Bagutti, io ve lo dico, sabato 9 Franco Bagutti e 16 Alex Biondi, il 23 Fabio Cozzani e il 30 Paolo Bertoli. Quindi chiudiamo
0: grandi
1: il mese
0: gruppi,
1: di maggio.
0: È un grandissimo mese di maggio, eh. Vai!
1: Ci siamo? Buon compleanno Radio Liscio!
4: Happy birthday to you.
0: Auguri, auguri, auguri, auguri.
1: Allora, io mi chiedo, Mauro Levrini che mi fa la voce sottofondo e fa gli auguri a Radio Liscio, proprio ciao da Mauro Levrini, fammela un po'.
0: Ciao da Mauro Levrini.
1: Fantastico. Caro Mauro, allora me ne canti ancora una.
0: Sì, me ne canto.
1: Salutiamo gli amici della diretta, li salutiamo e poi state lì perché abbiamo la super esibizione e noi poi andiamo a mangiare anche un po' di pasta.
0: Va bene.
1: Cosa
0: va
1: ci
0: bene.
1: Canti?
0: Allora, volevo fare ancora Un minuto di sole, un brano che loro vedono sempre anche su Prima Antenna e un brano che sta andando veramente molto forte. Ve lo dedico dal mio ultimo CD. Grazie ancora.
1: Un applauso
0: ancora.
1: Allora a Mauro Levrini, ragazzi, e a tutti voi.
0: Grazie.
1: A dopo.
0: Grazie a voi.
1: C'è un po' di fumo qua.
0: Siamo tossici un po'.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

dire. Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione atlantica, dunque tempo in ulteriore peggioramento nel corso della giornata, soprattutto al nord-ovest, con nuvolosità diffusa e delle piogge che entro sera si estenderanno anche a Lombardia e Toscana. Rimane instabile anche sul medio-basso versante tirrenico, con annuvolamenti diffusi, qualche acquazzone temporale che ancora interessa Campania, Calabria e parte dell'Appennino meridionale. Piosciuto sul resto delle regioni, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature sempre piuttosto miti, in ulteriore aumento al sud, in calo invece al nord-ovest per la presenza delle nuvole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, buon mercoledì 7 di ottobre, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, dal sottoscritto, naturalmente il vostro Alo, e dal nostro Max in regia, pronto per farci ballare anche in questa giornata, come se fossimo su questa bella pista che ci tiene tutti quanti insieme. 331-335-6565, il numero di telefono per entrare a far parte di Energia Contagiosa. Raccontateci dove siete, cosa state facendo. Noi aspettiamo anche i vostri messaggini. Oggi mercoledì, spartiacque della settimana, quindi andremo ad aggiungere eventi meravigliosi nel weekend che comincia finalmente a delinearsi, no? Passato il mercoledì è una discesa verso il fine settimana, e quindi in giro tra folklore, tradizione, prodotti tipici, gusti e tanti racconti che arrivano un po' da tutta Italia. Molto bene, cari, io direi che siamo pronti a cominciare. Max, se per te va bene, partirei con un po' di musica, così ci distendiamo e ci si rivede tutti qua tra pochissimo, che la puntata comincia.

E allora carissimi, buon mercoledì nuovamente a tutti quanti, ben risintonizzati sulle frequenze di Energia Contagiosa. Cominciamo le nostre due orette insieme. Allora, siccome è la settimana dello spazio, cioè questa notizia che arriva proprio dalle profondità dello spazio più estremo da cui cominciare, potrebbero aver scoperto una super terra da record con una massa 23 volte superiore a quella del nostro pianeta, lontana però 87 anni luce.

fisici alla ricerca di altri oggetti simili alla Terra. Insomma, vedremo che se ce ne faremo qualcosa di questo pianeta, magari potrebbe essere un ottimo piano B se andiamo avanti così. Va bene, cari, venendo invece al nostro programma, molto bello oggi, si torna in Liguria per cominciare, si va alla Iguaglia per la 15ª edizione del Salto dell'Acciuga, molto bello, e poi 40ª festa del Fungo e Sagra della Ballotta a Gattorna. Qua siamo in provincia di Genova, un po' nell'entroterra. Poi 39ª mostra mercato del tartufo bianco e della patata, questo ci porta a Pietralunga in provincia di Perugia, e concluderemo nel Lazio con la 64ª sagra dell'Uva Italia e sagra delle Pincinelle, questa si tiene a Colonna, che sta in provincia di Roma, e poi 13ª sagra del tartufo a Canterano, anch'essa in provincia di Roma. Hai capito che bel viaggio? Saliamo a bordo e via che si parte, traghettati dalle note delle nostre orchestre, alle quali vi lascio e che vi accompagnano nelle profondità dello spazio a scoprire pianeti. Dai, vi aspetto qua che scopriamo la Liguria tra poco.

Messaggino arrivato al 331-335-6565 da quel di Castell'Arquato, provincia di Piacenza. Conosco molto bene, c'è Roberta. Buongiorno Alessio, oggi ho mia mamma da accompagnare a fare alcune commissioni, quindi macchina, giri e appuntamenti per tutta la mattina. Vi ascoltiamo. Ciao cara, buongiorno a te e alla mamma. Ci fa un gran piacere avervi qua con noi, accompagnarvi. Ci pensate che ci scrivono anche dalla Sardegna. Bosa, ci dovevo andare quest'estate, poi non ci sono andato. Giovanni, qui stamattina ancora una bella giornata, sono uscito presto per andare al lavoro e mi sono collegato a Radio Liscio. Un saluto ad Alessio e a tutti gli ascoltatori. Un saluto carissimo anche a te Giovanni, da quelle terre meravigliose che ci hanno accolti quest'estate. Va bene, andiamo in altre terre, altrettanto splendide, le terre liguri. E allora ho due eventi da raccontarvi per introdurre la nostra puntata anche sotto questo punto di vista. E il primo evento ci porta in quel di Laigueglia, provincia di Savona, posto che mi piace un sacco, ne sono molto affezionato, e si celebra il salto dell'acciuga, uno dei pesci simbolo della tradizione ligure naturalmente, che è protagonista di questa festa, no, che unisce la gastronomia e la storia del territorio. L'evento, leggo, rievoca gli antichi commerci lungo la via del sale, percorsi che collegavano la costa con l'entroterra e favorivano lo scambio di prodotti e di culture. Ne parliamo spesso di questo aspetto. Le acciughe vengono proposte in diverse preparazioni, accompagnate da olio extravergine di oliva, vino pigato e prodotti dell'entroterra come erbe aromatiche e specialità riconosciute tra i presidi slow food, poi mercatini, degustazioni. Insomma, si crea una bella atmosfera vivace, si racconta la tradizione marinara, è un evento molto sentito. C'è un programma veramente incredibile che vi invito ad andare a visitare sulla loro pagina Facebook, perché ci sono anche appuntamenti gastronomici. Viene preparata per esempio questa zuppa di mare, ci sono tutta una serie di incontri con i pescatori, ci sono tutta una serie di workshop anche dove ovviamente si fa cultura del mare, e quindi è una bella occasione non soltanto per mangiare ma per scoprire qualche cosa di più su tutto il lavoro anche di questi pescatori, che vi aspettano in quel di Laigueglia venerdì, sabato e domenica, tutto il giorno per scoprire questo bel territorio. Mentre invece, se siete dalle parti di Genova, qua andiamo nell'entroterra, lasciamo il mare, ci trasferiamo in quel di Gattorna, e c'è la 40esima festa del fungo e sagra della ballotta. Allora, di che cosa si tratta? È un salto anche in questo caso nella cultura dell'entroterra. Allora, i funghi, protagonisti indiscussi, vengono esaltati ovviamente in tutte le preparazioni che raccontano la storia della vita rurale, no? Delle abitudini alimentari legate al ciclo delle stagioni. Le ballotte invece cosa sono? Sono le castagne bollite, anche questo naturalmente simbolo di questa stagione, hanno un sapore dolce molto caratteristico e accompagnano i piatti a base di funghi, perché castagne e funghi è un abbinamento spettacolare. E poi ovviamente momenti di condivisione, musica dal vivo, tradizionale, bancarelle, specialità locali, insomma tutto per scoprire a 360 gradi anche questo bel territorio, perché la Liguria è così, noi la conosciamo sempre per il mare, ma anche il suo entroterra è delizioso, piccole realtà con le loro tradizioni. E allora cari, se passate da quelle parti, salto dell'acciuga, Laigueglia, 15esima edizione, provincia di Savona, oppure 40esima festa del fungo e sagra della ballotta a quel di Gattorna, che non ve l'ho detto prima, è una frazione di Moconesi, provincia di Genova. E voilà, servita la Liguria, vi aspettiamo tutti per mangiare, belin. Yeah.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Welcome back, siamo ritornati on air. Un saluto da Daniela che ci scrive da Lovere in provincia di Bergamo. Ciao Alessio, sono Daniela, stamattina alle prese con la marmellata. Le sto preparando un po' per i figli, brava. Se viene buona ve ne mando un vasetto virtuale. No, mandacelo proprio fisico che io lo mangio molto molto volentieri. Guarda, poi ci sentiamo in privato, ti do l'indirizzo. Buona giornata cara, un abbraccione. Allora, tra un evento e l'altro mi è uscita questa curiosità, diciamo così. Sapete che in Italia la lotta al fumo è sempre più alacre, non soltanto in Italia, anche all'estero, soprattutto forse con prezzi delle sigarette che raggiungono i 16 euro, che roba che qua in Italia, che già costano 6-7 euro a pacchetto, sembra quasi di pagarle poco. Però non riguarda questo il tema, riguarda più che altro questa ricerca che dice come fumare aumenti la solitudine e l'isolamento sociale di chi convive con le sigarette. Beh, io sta cosa non avevo proprio mai pensata. Sta di fatto che è uno studio compiuto su oltre 50.000 persone presentate al congresso dell'European Respiratory Society, che ha sede a Barcellona, e vabbè, oltre naturalmente, no, a tutto quello che sappiamo sul fumo, viene fuori questo rapporto tra fumo e solitudine. Quindi in qualche maniera il fumare parrebbe che possa danneggiare la salute psicosociale oltre a quella fisica, in un momento poi particolare, no, dove le relazioni sono proprio al centro. Secondo gli autori dello studio, la relazione tra fumo e solitudine può dipendere dal fatto che fumare acuisce le malattie croniche che limitano la mobilità e con essa le occasioni di incontro, o da norme sociali come i divieti di fumo nei luoghi pubblici che rendono le attività in esse svolte meno appetibili per i fumatori, limitando le loro uscite in compagnia. Ma non lo so, mi sembra proprio campata lì sta roba, cioè adesso non è che uno esce, non può uscire con gli amici perché si fuma la siga, al massimo si stacca un attimo fuori, si fuma la sigaretta, così come nel compendio delle altre valutazioni di questo studio, che mi lascia un po' perplesso col naso all'insù. Vabbè, insomma, cari, la lotta al fumo continua, c'è un aspetto fisico ovviamente che non si può non tenerne conto, però insomma, tra tutti i motivi per cui smettere di fumare, questo della socialità mi sembra un po' più farlocchino degli altri. Va bene cari, non smetteremo invece di girare a caccia di feste ed eventi, e infatti io vi aspetto qua tra pochissimo perché dobbiamo andarcene in Umbria. C'è la sagra del tartufo bianco e della patata, ci aspettano.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E rieccoci on air, carissimi. Come promesso, ci traghettiamo verso l'Umbria per raccontarvi il prossimo evento che sta per scatenarsi in questo fine settimana meraviglioso. Va ad arricchirlo con il profumo di cosa? Dei funghi, del tartufo e della patata di Pietralunga, provincia di Perugia, giusto appunto, mostra mercato del tartufo bianco 2021 26 e della patata, evento molto sentito da queste parti, un evento che si tiene per due weekend, questo che viene comincia venerdì e poi il prossimo sabato e domenica, quindi il prossimo weekend sarà di due giorni. E ovviamente tartufo bianco e patata bianca sono al centro di 5 giornate tra mercato, degustazioni, show cooking, con musica nelle vie del borgo e appuntamenti per chi ama correre, pedalare, camminare. C'è tutto un super programma. Allora, voglio cominciare dagli ospiti in questo caso, perché in questo weekend e il prossimo weekend ci saranno dei volti noti della cucina italiana. Ci sarà Monica Pannacci sabato alle ore 17, questo qua che viene con Pietralunga nel piatto, provalo perché è buonissimo, show cooking con la food creator di Ricette del Cuore. Poi c'è Mirko Crocioni, dalla patata bianca agli gnocchi di Pietralunga, show cooking e degustazione con lo chef appunto della Fornace di Mastro Giorgio. E poi il più famoso di tutti probabilmente, il grande Giorgione, che ci sarà questa domenica alle ore 18, patata e tartufo, Laidi e Corrotti, vedi, secondo il suo stile intramontabile, show cooking con Giorgio Barchiesi, che poi è il volto di Gambero Rosso Channel, quindi lui sicuramente il più famoso. Mentre il prossimo weekend ci sarà Andrea Pauselli con la patata bianca e il tartufo incontrano la pizza, e questo sarà uno show cooking di degustazione con il pizzaiolo di Tankard Pizza e Food. Lui lo troverete nel prossimo weekend. Il programma è molto variopinto per questo weekend, mi attengo a questo se no non finisco più. Alle 18 c'è il taglio del nastro di venerdì con l'apertura e tutti gli stand che aprono. C'è anche la filarmonica Pietralunga a darvi il benvenuto. Sabato gli stand aprono alle 10, cerimonia inaugurale alle ore 11:30, tartufo nel borgo, percorso gastronomico con i tuber chef, quindi degustazione proposte dedicate al tartufo e alla patata bianca. Alle 16 storie d'acqua, di grano e di uomini, perché ovviamente ci sono anche tanti workshop e cose di questo tipo. Poi c'è lo show cooking di Monica Pannacci alle 17, ve l'ho detto, e 18:30 si riapre col mercato, e la sera era Borgo Music Rock and Pop con Black Dog Scamorza. E poi domenica abbiamo la tartufissima 12esima edizione, gara podistica di 10 km e non competitiva di 5, quindi vi potete fare una bella passeggiata. C'è Coltivare il Tartufo, quindi paesaggio tartufo e tartificoltura. Ecco, si racconta anche come si può fare. Tuber Music per le vie del borgo, tanti eventi. Poi c'è Giorgione, come vi dicevo, e si va avanti fino a sera, e poi c'è il prossimo weekend. Ma per scoprirlo andate sul sito visitpietralunga.it per ricevere tutte le informazioni su questo meraviglioso evento che, ribadisco per chi si fosse collegato solo ora, si chiama 39esima mostra mercato del tartufo bianco e della patata in quel di Pietralunga, provincia di Perugia. Viva l'Umbria! E se avanza un tartufo, così come la marmellata dell'amica di prima, io vi do l'indirizzo e spedite pure, che faccio il controllo qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Show è con voi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Naturalmente ci trovate in DAB, la radio digitale in Piemonte, Lombardia e Liguria, quindi ovunque siate potete connettervi direttamente dalle vostre radio digitali. Basta dire Alexa, apri Radio Liscio per far esplodere la magia in casa, oppure ascoltarci anche su Prima Antenna perché ci sono le nostre dirette televisive e poi naturalmente tutto il nostro mondo social, Instagram, Facebook e anche YouTube, dove ritrovate tutte le puntate del Radio Liscio Live. Che multiverso incredibile, questa Radio Liscio sempre a vostra disposizione. E adesso arrivano le notizie, così rimaniamo anche aggiornati sull'attualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
2: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
1: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
3: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia. E quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
4: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti carissimi, ci hanno anche scritto. E allora un bel saluto alla nostra amica Mirella da Cingoli, Macerata, mamma mia, sono mai stata da quelle parti. Ciao Alessio, ciao Radio Liscio, stamattina mi sono messa ai fornelli, sto preparando il ragù perché oggi viene a pranzo mio figlio e i nipotini, tutti qua. Oh che bello, poi così su settimana fa piacere, ti tengono bella attiva. C'è anche Franco da Fivizzano, Massa Carrara, buongiorno Alessio. Stamattina sono andato al mercato, ho comprato due cose, adesso ai fornelli. Hai capito? Bravo, bravo, ti metto alla... anche mia moglie mi mette a cucinare spesso. Radio Liscio in sottofondo, buona musica, grazie caro. Vedi, mi rubi la frase. Buona musica anche a te. Allora, la notizia riguarda l'intelligenza artificiale che per una volta qui ci sta dando un prospetto interessante, perché si parla tanto, no, di questi robot che ci sostituiscono eccetera eccetera. Qua si sono inventati in Australia le blatte, gli scarafaggi robot, e uno dice che te ne fai dello scarafaggio robot, non è schifoso come sembrerebbe, in realtà ha uno scopo molto utile. È stato messo appunto dalla University of Queensland e praticamente sono dei piccoli cyborg equipaggiati con sistema di primo soccorso e guidati da remoto per arrivare in aree irraggiungibili per gli umani. Si chiamano Paraborg e questo studio in realtà dice che sono molto molto utili. 8 cm, pesano 35 grammi, possono portare anche delle piccole siringhe in grado di iniettare farmaci da pronto soccorso, sono utili in situazioni di disastri, no? Quando ci sono terremoti, alluvioni o cose di questo tipo, perché possono muoversi in spazi molto ridotti e molto ristretti, raggiungendo magari delle persone che sono nascoste in punti difficili da raggiungere. Nei test condotti in laboratorio hanno avuto un successo del 95% nelle varie procedure, soprattutto questa qua dell'iniezione, e del 72% considerando l'intera missione, quindi sono numeri molto alti e sicuramente ci fa piacere vedere finalmente della tecnologia applicata anche per pensare di far del bene, dare una mano e non sempre soltanto bombe e armi da tutte le parti. Va bene, benvengano gli scarafaggi robot, ci mancavano pure questi, però questi sono utili, mi piacciono e quindi ce li teniamo nel cassetto delle cose utili. Va bene cari, adesso un po' di musica così ci ritempriamo e poi ce ne andiamo nel Lazio, due feste bellissime proprio da aprire lo stomaco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Scorrono veloci gli appunti davanti ai miei occhi che mi sono segnato per la puntata di oggi. Fogli, link al PC, roba da tutte le parti. Però va bene così, perché grazie a questa, diciamo, indagine che scopro tutti gli eventi che poi vi propongo un giorno dopo l'altro. E adesso siamo quasi addirittura d'arrivo di puntata, ce ne mancano ancora due e sono tutti e due nel Lazio. Parto dal primo, che si tiene a Colonna, provincia di Roma, e c'è la 64esima sagra dell'Uva Italia e sagra delle Pincinelle. Di che cosa si tratterà mai? Ve lo dico tra poco. Prima però qualcosa su Colonna, perché è un borgo molto antico, ci sono stati ritrovamenti risalenti fino all'età del bronzo e tanti ne emergono tuttora, quindi

sembra che ci sia ancora molto da scoprire. Tra le cose da vedere, la chiesa di San Nicola del Settecento, il palazzo baronale della famiglia Colonna, le antiche mura medievali, i ritrovamenti romani, senza tralasciare tutte le varie viste mozzafiato che ci sono. E poi qui c'è anche il primo museo diffuso di street art dei castelli romani, un paese che è una tela fondamentalmente, in continua evoluzione. Qua ci sono anche le mappe su dove scoprire tutti i murales del territorio, quindi così vi ho fatto un po' di contorno e arriviamo a questa sagra dell'Uva Italia e delle Pincinelle, 64esima edizione. Allora, l'uva Italia, beh, è l'uva naturalmente, molto buona. Le pincinelle sono un primo piatto di pasta fresca realizzato con avanzi di pane, pensa un po'. Il programma della sagra è ricco e variegato, intrattenimento, cultura, gusto, e i partecipanti potranno prendere parte a un tour enogastronomico a pagamento che li guiderà in una passeggiata attraverso il centro storico di Colonna. Durante il percorso piatti tipici come le fettuccine ai porcini, le pincinelle alla matriciana, un bis di secondi con contorno e dolci secchi, accompagnato dai vini locali. Vabbè, quando si dice valere il prezzo del biglietto, eccolo qua. E poi, oltre a tutto questo, spettacoli musicali, giochi popolari, artisti da strada, stornellatori, raduni di bande musicali, majorette, sbandieratori, caccia al tesoro per grandi e piccini, DJ set, insomma, un gran casino da queste parti. Bravi, bravi, due bei giorni di festa, molto molto carucci, che vi aspettano per tutto il fine settimana. Molto molto bene. Da qui, rimango nel Lazio e mi sposto in quel di Canterano. Anche qua siamo in provincia di Roma e questo è un evento che va avanti fino al 18, quindi ce lo possiamo gustare per due weekend di fila, ed è la 13esima sagra del tartufo, il tartufo che torna negli eventi, no, autunnali, tesoro pregiato della cucina laziale. È un evento molto atteso, arrivano un po' da tutte le parti, no, trascinati proprio dal profumo di questo fungo ipogeo, e le vie del borgo vengono ad animarsi con stand gastronomici, tra le varie cose da assaggiare: tagliolini al tartufo, bruschette, uova, formaggi, carne arricchita con scaglie di tartufo, tutto accompagnato dai prodotti della zona e dai vini tipici, hai capito? Tutto per far risaltare il gusto di questo tartufo. E poi musica dal vivo, artigianato, passeggiate guidate e racconti legati alla storia di questa Canterano vanno a concludere l'esperienza. Sul loro sito internet tartufocanterano.it trovate tutto quanto il menu, del quale vi ho dato solo una piccola anticipazione. Tenete conto che qua nel 2025 ci sono state 15.000 presenze, quindi preparatevi, perché ovviamente c'è un gran bel casino, però ci piace, insieme a tutte quante le varie attività collaterali che troverete in quel di Canterano. Molto bene questa festa che si unisce a quella dell'Uva Italia e della Sagra delle Pincinelle di Colonna, di cui abbiamo parlato poco fa. Le rivediamo tra un pochino verso fine puntata, anche queste feste. Wow, il weekend si delinea, dove vai vai, è tutta una festa.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

c'è anche chi sta facendo l'orto in questo momento. E allora un saluto a Paola da Sansepolcro, meraviglia toscana. Oggi mi dedico un po' all'orto, devo sistemare diverse cose prima che arrivi il freddo. Il telefono è in tasca e voi siete con me, un salutone. Che bello, eh sì, perché poi a noi ci puoi ascoltare dappertutto, con l'app, con Alexa. Magari sei lì che ci stai ascoltando con Alexa, vuoi continuare, accendi l'app e continui l'ascolto da un'altra parte. Vai in macchina, accendi la radio, ci trovi anche lì. Insomma, ci trovate veramente ovunque e siamo con voi tutto il giorno. Quindi un bel abbraccio alla nostra amica Paola. Allora, volevo parlarvi un attimo di algoritmo, perché sapete quando si dice maledetto algoritmo, che cosa mi proponi? Per esempio, il mio è impazzito, evidentemente l'ho traviato da ricerche no sense, e quindi che cosa succede? Che alla fine l'algoritmo in una qualche maniera ti porta sempre un pochettino a vedere le cose che ti piacciono. E in Australia diciamo che stanno facendo un maxi esperimento che potrebbe anche darci una mano a riportare, diciamo, le cose con la giusta proporzione, perché nel momento in cui noi continuiamo a scrollare sui social, no, e continuano a proporci cose che potenzialmente ci piacciono, ci tengono sempre lì incollati, ma quello è il loro gioco, no? Lo fanno perché giustamente ci guadagnano da questa cosa. Mentre invece in Australia stanno pensando di slegare l'algoritmo, quindi che non segua più quello che ti piace, ma che ti forniscano i social e cose a caso, quindi questo ti piace, quel 2 o 3 non ti piace. E questo tendenzialmente dovrebbe rallentare la nostra fruizione dei social network, perché essendo meno bombardati da cose che ci interessano molto, finiamo anche su cose meno interessanti e dopo un po' la piantiamo lì. Allora, io non so se funzionerà, però mi sembra un approccio tutto sommato interessante, no? Cioè fornire meno elementi possibili da consultare che ci piacciono, di modo che la nostra fissa su sti social network vada lentamente a scemare e diminuire. Non lo so come andrà questa cosa, non so se funzionerà, però è molto molto interessante anche cercare di capire, no, come si cerchi in qualche maniera di arginare questo fenomeno dei social network, che ormai ha preso così tanto piede nella nostra vita che sembrano loro a gestirla e non il contrario. L'Australia è sempre avanti da questo punto di vista, ci farete sapere, cari amici, vediamo se funziona, magari lo importiamo pure qua, che non ne posso più star tutto il giorno con la testa su sto telefono. A tra poco, cari, che la testa la alziamo e come per guardare la direzione, ci andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di oggi. Vi aspetto qua.

Tante feste sono passate da queste parti in questo mercoledì e quindi carissimi ben ritrovati a tutti, anche a chi si sintonizza soltanto adesso, magari vi siete persi il racconto che ci ha portato in giro per l'Italia attraverso feste sacre. Allora rapidamente ve le vado a sintetizzare per vedere un po' dove siamo andati e cosa sta per scatenarsi in questo fine settimana. Il nostro viaggio è cominciato dalla Liguria, dove a Laigueglia per tutto il weekend c'è la 15ª edizione di Salto dell'Acciuga e quindi troverete tanti amici pescatori, cuochi che vi cucineranno ovviamente le acciughe, che sono pesce simbolo di questo territorio, insieme a tante altre primizie liguri, tutte per voi sul lungomare di Laigueglia. E sempre in Liguria, Gattorna, che è una frazione di Moconesi in provincia di Genova, questa volta c'è la 40ª sagra del fungo e della ballotta. La ballotta è la castagna bollita, quindi c'è questo abbinamento e tanti bei piatti naturalmente anche di questa zona dell'entroterra, molto molto caruccia questa zona sopra Genova, l'ho visitata, sono un sacco di cose naturali molto particolari. Poi Pietralunga, siamo andati anche in Umbria, in quel di Perugia, per la 39ª mostra mercato del tartufo bianco e della patata. Due abbinamenti super, con tanti protagonisti che parteciperanno a questo evento, con tanti belli show cooking. Uno fra tutti è Giorgione, no? Giorgio Marchesi, volto del Gambero Rosso Channel, con appunto questa Pietralunga che sarà anche tutta da scoprirsi, anche attraverso passeggiate, corse, momenti di incontro, appunto show cooking. Insomma, un bel evento che vi aspetta in questo fine settimana, e non solo, perché va avanti fino al 18, quindi insomma segnatevelo se passate da quelle parti. E per concludere siamo andati nel Lazio, a Colonna, provincia di Roma, dove c'è la 64ª sagra dell'Uva Italia e delle Pincinelle, che è questa pasta che ho scoperto essere fatta con il pane, no? Viene fatta col pane, viene servita con tanti sughi gustosi. E poi la 13ª sagra del tartufo a Canterano, sempre in provincia di Roma, ancora qua il tartufo ad esaltare i sapori di quest'autunno, di cui è sicuramente re, capito? Tante feste, tanti belli eventi e tanti altri ne arriveranno. Vi ricordo sempre che sulla nostra app di Radio Liscio ve li potete andare ad ascoltare nuovamente uno per scoprirne tutti i dettagli. Pure la nostra app è gratis, scaricala, no? E che ci vuole? Dillo pure ai tuoi amici. Va bene cari, siamo arrivati quasi al termine, ancora qualche canzone e poi ci salutiamo come si deve, così prendo un attimo di fiato e vi abbraccio come si deve. A tra poco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Abbiamo finito, Max. Possiamo concludere la puntata con il sorriso, spero, sperando che tutti gli eventi che vi ho proposto vi siano piaciute, anche insomma che le due orette siano trascorse belle serene. Lo sapete, 331 335 6565, i nostri microfoni sono attivi tutto il giorno. Adesso arrivano i miei colleghi a tenervi compagnia, chi con la sua musica, chi con i suoi racconti, chi con le sue storie. A Radio Liscio c'è sempre qualcuno pronto a strapparvi un sorriso, ed è la cosa sicuramente più bella di tutte. Spero di averlo fatto anch'io in questa giornata, se vi siete trovati bene, l'appuntamento è per domani come sempre alle 7, poi in replica alle 14 sulle frequenze della radio più ballerina che c'è. Un abbraccione ancora al nostro Max Quarti in regia, ci vediamo domani puntuali qua, vi aspetto che c'ho un programmino bello ricco, adesso lo termino e sarei già pronto per la diretta di domani, ma c'è da aspettare, meglio mettersi in panchina. Ciao cari, ci si vede, buona giornata a tutti, buon divertimento, sempre e solo con noi di Radio Liscio. Ciao!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina, almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora in compagnia delle canzoni che hanno fatto la storia della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra Castellina Pasi. Come sempre, due brani a testa per ognuno degli artisti protagonisti della puntata, La Paloma e Ai tempi del Cancan.

Era l'orchestra Castellina Pasi. È il momento di Paolo Tarantino, ai tempi della formazione Il Miracolo Italiano, Se tanto mi dà tanto. A seguire sempre Paolo Tarantino con Sorrisi e musica.

era Paolo Tarantino, questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra Casadei, dire, fare, baciare. A seguire, chitarre, marinare.

Anche oggi un'ora con i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Luciano Nelli, in pedana con Il tempo se ne va e La rosa bianca.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Roberto Polisano, l'orchestra Grande Evento. Il primo è un medley dei grandi successi dell'orchestra Casadei, quindi La Canta, Amico Sole e Tavola Grande. A seguire, Tricche e Ballacche.

Era Tricche e Ballacche, propostaci dall'orchestra Grande Evento. Ora Titti Bianchi, La mia bambina. Subito dopo, L'Italia è un'altra cosa.

E anche oggi siamo arrivati al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. La nuova Romagna Folk ci propone il pezzo finale, come sempre strumentale, numero 17 è il titolo. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Sen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
2: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

giorno, tutto il giorno, ben sintonizzati con Melodia Italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra, quando sarà il momento di cantare allegramente insieme. Lo facciamo in diretta, direttissima, con Radio Liscio, con Prima Antenna. Quindi salutiamo coloro che sono all'ascolto in TV e in radio, e per quelli che sono in radio ricordiamo il 331-335-6565, che è il numero per mandare gli sms o i messaggi WhatsApp, mentre invece in televisione lo si vede completamente in pancia al televisore. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il cinghia, che ci guida con la massima prudenza. Sentite che voce che ha, che voce tenorile, impotente. E quando ride è uno spettacolo. No, questa fa paura, questa diciamo che è un po' da la risata di Halloween, un po' quella risata macabra che ci incute terrore. Ma iniziamo subito il nostro viaggio con tante canzoni, davvero una più bella dell'altra, e soprattutto con delle notizie che ci fanno ricordare dei momenti di vita vissuti nel passato. Prima carta prevede la generazione X, e in arrivo Ivano Fossati, e quando nominiamo questo nome ci viene subito in mente la lampadina con La mia banda che suonava il rock. Prego regia, vai Ivano, la minore, su con le mani e si va.

Generazione X, era il 1979, proprio l'ultimo anno per ancora far parte di questa categoria generazionale, ed è una delle canzoni più famose del cantautore genovese, forse la più famosa, con appunto le lettere maiuscole, un inno alla musica intesa come forza di libertà e resistenza emotiva, dove la banda rappresenta il gruppo di musicisti o di persone che resistono insieme aggrappandosi all'arte contro le difficoltà della vita. Il rock simboleggia appunto la voglia di vivere. In quell'anno, nel 79, c'era un'altra banda che spopolava in TV, spopolava la sigla del telefilm La Banda dei Cinque. Non so se il nostro Marco Sasso se la ricorda, perché anche lui nel 79 era piccolo, era piccolo così. Sì, sta facendo segno. Quanto tempo che è passato, quanta acqua sotto i ponti che ci siamo bevuti. E questa canzone era cantata da Elisabetta Viviani, che è una nostra cara amica, sulle musiche di Vince Tempera, e fu un tormentone indimenticabile per i bambini di quell'epoca, appunto del 79. Altra carta, altra generazione, arriva l'orchestra da ballo contemporanea e scopriamo l'orchestra di Roberta Band, che ha dedicato una canzone a tutti i nonni che sono con noi. Arriva la canzone dei nonni, alziamo il volume e va ascoltata dai nipoti,

canzoni dei nonni al plurale, questo brano di Roberta Band. E i nonni sono una risorsa affettiva, educativa e pratica fondamentale nella vita delle famiglie moderne. Soprattutto sono il ponte generazionale, vengono definiti così perché trasmettono la memoria storica, le radici familiari, le tradizioni e il valore del tempo attraverso i racconti del passato. Quindi i nonni hanno la funzione verso i nipoti di tramandare, mentre i genitori hanno il ruolo di educare. Tante volte magari il nonno si riconosce, dice: quando ero genitore queste cose non le avrei permesse a mio figlio, mentre invece da nonno sono molto più accondiscendenti. Bello bello, li salutiamo tutti all'ascolto, che sappiamo che siete in tanti in tutto il mondo sintonizzati con noi. Canzone acustica, e allora andiamo a cantarci un brano sdolcinato, meglio, e l'autore di questa canzone che...

I cuori agitati, Omar Lambertini in diretta direttissima quest'oggi, ricordandovi sempre gli appuntamenti del Radio Liscio live in diretta con Prima Antenna del sabato sera dalla Peschiera di Valdengo. E prima la canzone da due soldi ci ha riportato al 1954 con appunto la versione di Catina Ranieri, che arrivarono secondi al Festival di Sanremo in quell'anno, proprio il 54, con Achille Togliani. Una canzone che racconta un po' la felicità nelle piccole cose, dove non è tanto quanto si spende, tante volte magari siamo contenti con poco. E in quell'anno ci fu la diffusione dei televisori, che costavano parecchi mesi di stipendio di allora. E allora cosa succedeva? Succedeva che i bar compravano il televisore e alla sera le persone andavano al bar e tutti quanti seguivano appunto la TV, ed erano i telespettatori da bar, proprio denominati così. Magari c'era anche la testa dal club dei telespettatori da bar, perché ovviamente era un prodotto nuovo quello della televisione, e di conseguenza quando le cose sono nuove hanno un costo, poi quando vengono ovviamente prodotte in larga scala i prezzi calano e si riescono così ad acquistare un po' in massa. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials. Arriva Malika Ayane, Come foglie, bella canzone che, se non ricordo male, ha partecipato anche a un Festival di Sanremo. E Malika Ayane ha una voce molto particolare e nelle canzoni crea sempre un po' quel clima molto suggestivo. Spegniamo le luci e ascoltiamo la canzone. È un inferno. Eccola qui, sentite l'inizio. Nella penombra della notte

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Ed era Malika Ayan, un testo profondo con appunto il significato del fatto che le foglie si staccano e cadono, seguono le stagioni, così come le persone affrontano i passaggi difficili nella vita e si trema come le... C'è anche un detto che quando fa freddo si trema come una foglia. Era il 2009, nel 2009 ci fu un fatto di un gatto che fu erede milionario, perché una signora, Maria si chiama, ha lasciato in eredità stimata circa 10 milioni di euro al suo gatto nero di nome Tommaso. Trovato randagio, l'animale è diventato improvvisamente uno dei gatti più ricchi d'Italia e non si sa però come potesse andare al bancomat il gatto, però questo rimane un po' un quesito. Ma ci fu una multa per eccesso di lentezza, questa va detta, perché spesso e volentieri, lo diciamo a coloro che in questo momento ci stanno ascoltando magari in macchina, ci sono delle volte che le auto si mettono dai raccordi autostradali o magari da uno stop e vanno i due all'ora, e qui a Novara è successo che un automobilista è stato multato dai vigili urbani perché procedeva a una velocità considerata eccessivamente ridotta, che potrebbe diventare anche pericolosa, circa 10 km/h, cioè una bicicletta va più forte, creando intralcio e pericolo per la circolazione stradale. Quindi bisogna viaggiare senza superare i limiti, ma comunque andando a una velocità corretta per non creare appunto problemi. Bravi vigili di Novara che hanno fatto la multa nel 2009. Andiamo ora a collegarci con l'arcologia del liscio, che arriva in tutta fretta, proprio in tutta velocità, con la bionda e la mora, la voce di Armando Savini, protagonista all'arcologia del liscio.

0: Uè.
1: Prendi la nasce, la tira, la gira, la fingi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
0: Uè.
1: Mai e poi mai,
0: ah, sì,
1: ti lascerà.
0: E sono cose da pastore.
1: Prendi la nasce, la tira, la gira,

0: come farò?
1: Dai retta a me.
2: Sono bravo dell'amore,
0: hey. Prendila, lasciala, tira la gira, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi,
1: hey. E mai e poi mai ti lascerà.
2: E sono cose da bastone.
0: Prendila, lasciala, tira la gira.

appunto Armando Savini, che ha fatto anche qualche festival di Sanremo e poi ha abbracciato la musica da ballo e per anni ha portato avanti le tradizioni. Allora andiamo subito a pescare la prossima carta, vediamo un po' cosa arriva. Arriva la canzone acustica, e sulla note della canzone acustica pensavo un valzer lento lento di un album fa, era il 2006 o 2007 mi pare, usciva questa Amada Mia, valzer lento lento lento lento.

amare te. Ed era Amada Mia, che bello, che bello. Ogni tanto ci sono delle canzoni che fanno parte della mia discografia che mi vengono in mente, e allora se ci sono gli spartiti con gli accordi soprattutto, li andiamo un attimino un po' a rispolverare. Ed è bello anche ricordarsi i testi, perché tante volte magari uno passano gli anni e allora bisogna continuare ad allenare la memoria. Altra carta, altra canzone, Generazione Baby Boomers con Polanco. Posso dire la battuta che è uscita fuori? La diciamo dopo, la battuta del nostro Sasso ve la raccontiamo dopo. Ora ogni volta Polanca è in partenza dal binario di Radio Liscio, Prima Antenna.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

voi, che calor! Questo titolo di questa baciata di Matteo Tarantino, che la menzionavamo quest'estate quando ogni giorno faceva caldo, caldo, caldo, caldo, caldo, e invece adesso le temperature iniziano a calare. Mentre prima abbiamo ascoltato Ogni volta di Polanca, il nostro Marco Sasso fuori onda mi ha detto: guarda che forse quando pescherai la carta inerente alla generazione baby boomers ascolteremo Paul Coscia. Ah no, Polanca. Ma questa era carina, le risate le merita. No, ci sta ripensando e in fase di no, perché l'hai detta veramente. Ma quello che noi ci diciamo fuori onda spesso volentieri lo andiamo anche a raccontare in onda. Torniamo alle canzoni. 1964, Ogni volta Polanca partecipa al Festival di Sanremo con l'autore della musica Robby Ferrante. Una canzone parla della tristezza del distacco, e in quell'anno debuttava al cinema niente po' di meno che Mary Poppins, trasportata dal vento dell'est e aggrappata ad un ombrello. Davvero un film che ha accompagnato generazione e generazione. Ancora oggi i ragazzi giovani vedono questo film dove avverava i sogni di due ragazzi. Bello, bello, bello Mary Poppins, ce lo andremo a rivedere prossimamente. Adesso invece arriva la generazione X con Il giardino dei semplici. La canzone si intitola M'innamorai. Al passato, perché c'è sempre quel momento in cui uno si innamora, ma quando lo racconti col senno di poi devi pronunciarlo: m'innamorai quella volta, il giardino dei semplici.

Turismo c'era in quegli anni, il Giardino dei Semplici 1975, e in quel periodo c'era un po' l'usanza di utilizzare dei controcori in falsetto. Oggi c'è l'intelligenza artificiale che fa queste voci un po' particolari. Addirittura prima dell'intelligenza artificiale c'erano i Melodyne, quelli che appunto trasportavano le frequenze della propria voce, e si faceva un po' una sorta di coro vocale. Minna Morai del 75 partecipò al Festival Bar proprio in quell'anno, e nel 75, a proposito di televisione, prima abbiamo parlato degli inizi, eravamo nel metà degli anni 70, quindi 64 non c'erano le televisioni. Nel 75 eravamo già un po' più ricchi, perché arrivavano timidamente nelle case degli italiani i primi modelli con i colori, ma non c'era il telecomando. E allora che cosa succedeva? Era un lusso per pochissimi, il telecomando era un optional aggiuntivo. Si usavano i bambini, i propri figli, quelli più piccoli, come telecomandi umani. Quindi gli toccavi la spalla: figliolo mio bello, se vuoi mangiare domani e vuoi colazione, vai a cambiare il canale. Allora il bambino scendeva dal divano e trotterellava, andava alla televisione e schiacciava ovviamente i pulsanti per cambiare i canali sulla televisione. Bei momenti. E in quell'anno va anche ricordato, nel 75 ci fu il debutto di Fantozzi nelle sale cinematografiche con tutta la sua saga del grande Paolo Villaggio. Belli belli questi due notizie, meritano davvero essere l'attenzione giusta, perché sono due spaccati d'Italia importanti. Siamo ai saluti, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura, nelle vostre macchine, in tutti i dispositivi, a seguire il disco della settimana e poi il collegamento con Canzoni Senza Frontiere in compagnia di Ettore Andenna. Nel ringraziare Marco Sasso, ci salutiamo con l'Orchestra Ballo Contemporanea di Mary Rinaldi, una delle canzoni più piccante del panorama da ballo. Si intitola Banero, che se non ricordo male c'è un peperoncino piccante, vero Marco? Che è l'abanero ed è piccantissimo. Quindi concludiamo piccantemente la puntata di oggi. Ci diamo appuntamento a domani alla solita ora per una nuova puntata di Melodia Italiana, e non vediamo l'ora di viverla insieme. La

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca al ginocchio, scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. I servizi di Gerardo De Vivo.
4: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per gli US Open svanita, l'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Yannick Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social. Stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle finals di Torino e alla Coppa Davis. Tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
3: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca, l'affaire che sembrava potesse mettere sottosopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno della CONI, Buonfiglio.
5: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
6: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
3: La Spagna, campione del mondo, centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino. A Spalato, sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup, vince Napoli, sconfitte Maxima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto, a più tardi.

Ciao bella e brava gente, buon mercoledì 7 ottobre 2026. Piove, oh, finalmente piove. Ho visto la moglie fuori che è andata a coprire con un telo la legna appena arrivata. No, la legna appena arrivata è in fondo all'azienda coperta, ma con una palata col trattore. Il figlio ne porta qui una palata in modo che sia pronta e disponibile per il termocamino di noi anziani genitori che dobbiamo stare caldi, non c'è freddo. E beh, però 14 gradi. E hanno detto che da oggi finalmente si entra nell'autunno. L'acqua, di cui qui nel profondo nord-ovest abbiamo disperatamente bisogno, quindi piova, piova, piova, piova, piova, piova. Pare che pioverà tutto il giorno oggi e anche domani. E meno male, ci sono le falde acquifere che sono lì che... acqua, acqua, disperate. Ciao Cinghia, come vai? Visto che ti ha scritto già e ci scrive sul 331-335-6565, quindi su WhatsApp il Corrado. Il Corrado è il cameraman che di solito fa le riprese alla peschiera di Valdengo. Sabato sera scorso non c'era, il cameraman ha dovuto farlo il Cinghia, che è ancora, come si dice, sderenato oggi. È sempre lì che dice la schiena, non lo so, quella videocamera, la telecamera che mi ha dato il Supremo pesava 150 kg. Insomma, non è un lamentoso, no, quando dorme, però di giorno al limite si lamenta in continuazione. Difatti sto leggendo, ciao Ettore, sono Corrado, che è il cameraman. Volevo dedicare a Cinghia la canzone Chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano e Claudio Amori. Allora, messaggio di ieri, il Cinghia gli risponde: Corrado, fai simpatico che tanto ti becco sabato. A proposito, sabato alla peschiera di Valdengo, così lo dico subito e non ci penso più, ci sarà Maurizio Medeo, dimagritissimo, è proprio concentrato, da bulimico sta diventando anoressico, è la metà di quello che pesava prima, proprio determinato, vuole diventare figo, per cui è magrissimo. Allora, buongiorno carissimo Ettore, a te e al tuo collaboratore, il mio collaboratore e il mio regista. Volevo ascoltare la canzone Pazzesco di Daniela Cavanna. L'abbiamo passata ieri, mi pare. Un caro saluto da Gianluca di Varazze, sole, mare e belle ragazze. Ebbene sì. Poi vabbè, dopo parlerò con il Paolo di Genova e il Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ragazzi, non è obbligatorio chiedere una canzone tutti i giorni, cioè l'avete come missione, non è una medicina che dovete prendere una pillolina tutti i giorni, se no guai, state male, no? Perché vedo che lo fate con determinazione, chiediamo una canzone tutti i giorni. La prima di oggi è la Miguelita di Maurizio Medeo. Dopo parliamo della giornata di oggi, i santi, eccetera eccetera. Adesso partiamo in musica.

Michelita, per chi sta vedendo la trasmissione, perché siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte, in una parte di Valle d'Aosta, poi la vedono fino a Luino, quindi addirittura in Lombardia, e canale 79 invece, sempre Prima Antenna TV, in Liguria. E dall'altra parte d'Italia c'è Teleantenna, che è in diretta in collegamento con in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere, ed è Teleantenna che copre il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio. Molti ci vedono sul canale 97, il mitico 97 a Roma, e la provincia veneta di Belluno. Allora, avevamo cominciato con le richieste, ma non vi avevo detto che oggi 7 di ottobre è il 280esimo giorno dell'anno, ne mancano 85 a fine anno. Ed oggi è la Beata Vergine Maria del Rosario e anche San Marcello, quindi tutti Marcello auguri. Ed è la giornata mondiale del lavoro dignitoso. Questa è una bellissima iniziativa, giornata mondiale del lavoro dignitoso. Quindi il lavoro, che intanto qualsiasi lavoro deve essere pagato, anche poco, ma deve essere pagato, perché il lavoro è la dignità dell'uomo, dell'essere umano, in modo che non facciamo un discorso di genere, ma è giusto che venga pagato, mentre ci sono quelli che sfruttano delle persone, le fanno lavorare con addirittura soldi che non bastano neanche per mangiare, o addirittura non li pagano, e questo succede ancora in molte parti del mondo. Qualsiasi lavoro deve essere pagato, perché è un lavoro ed è la dignità dell'essere umano. E quindi oggi giornata mondiale del lavoro dignitoso. E primo vintage di oggi ci era stata chiesta da Gianfranco di Ospedaletti, una canzone del 1970, te l'ho qua, ed era il grande Charles Aznavour che ci cantava nel 1970 L'Istrione. L'Istrione per Gianfranco di Ospedaletti. Io l'ho conosciuto Charles Aznavour, una persona deliziosa. L'ho intervistato tante volte. Le Cabotin. Le Cabotin era il titolo originale francese dell'Istrione.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Sulla strada, per Cristina di La Loggia, che ha compiuto 50 anni. Vai Cristina, Pietro Galassi, tutto per te, sulla strada.

Era Pietro Galassi sulla strada per festeggiare i 50 anni di Cristina di La Loggia, in provincia di Torino, mi pare. Allora, adesso mi dedico un momento ai messaggi che stanno arrivando troppi. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, sono Paolo di Genova. Volevo sentire la canzone Perdono di Bertin Osborne. E un saluto caro a voi, vi voglio bene, ciao. Subito dietro, cioè buongiorno a tutti, grande Ettore. Mi fareste ascoltare Una rosa blu di Michele Zarrillo? Grazie Max di Ozzano in quel di Bologna. Paolo e Max, non siete obbligati a chiedere una canzone tutti i giorni? Soprattutto andare a cercare quelle più strane per differenziarvi da tutti gli altri. Potete anche fare come fa Ciao a tutti da Anne Walter di Novara, che salutano così, senza... Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, buongiorno Ettore, buongiorno a tutti i radioliscini, bella questa, Giancarlo D'Alesa, i radioliscini. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara, buongiorno da Guerrino di Latina, ciao Guerrino. Buongiorno Ettore Marco, è arrivato l'autunno, quindi se possibile vorremmo ascoltare Ma che freddo fa di nada, di già, va bene che ci sono 14 gradi, ma ancora non siamo al freddo. Vabbè, voi abitate verso le montagne. Un saluto a tutti e grazie mille Flavia e nonna Rina di San Giorgio, perché San Giorgio è già verso le Alpi. Buongiorno carissimo Isabella da Roma, un saluto a Diana, è qui che gira, mi sa che prima o poi la vediamo arrivare. Graziella, Paolo di Genova, come sta? Si lamenta sempre, ma intanto è a casa. Saluto tutti con una buona giornata. Da Max e Livio e Mamma Teresa, buona giornata a tutti, grande canale Canzoni Senza Frontiere, grazie Max. Ciao Ettore, ciao Cinghia, sono stata a fare la gastroscopia. Ma dai, non si dicono queste cose. Sono stata fuori, ero impegnata, sono appena arrivata a casa. Saluto anche Isabella di Roma, Graziella da Vergnasco. Ciao Graziella. Un grande grazie Ettore a tutta Radio Liscio per la canzone di Aznavour, l'istrione che abbiamo passato poco fa, Gianfranco di Ospedaletti. Tu l'hai chiesta. Quando noi possiamo, quelle che chiedete le mettiamo in scaletta. Allora, adesso una coppia di giovinetti, Mina, classe 1940, che comunque è venuta fuori con un suo nuovo album alla giovane età di 86 anni, e Celentano, lui è del 1938, due anni più vecchi, sono amici da tantissimi anni, hanno passato innumerevoli serate a giocare a poker, di cui sono appassionatissimi tutti e due, o comunque alle carte. Mina e Celentano, proprio per Flavia e nonna Rina di San Giorgio, nel 1998 hanno cantato insieme Acqua e sale. Si sa che l'acqua col sale, sì vabbè, l'acqua e sale è l'acqua di mare, ma il sale non si scioglie nell'acqua. Se qualche mago, lo diceva la Vanna Marche, fate sciogliere il sale nell'acqua, non si scioglie, bisogna star lì a far girare il cucchiaino per una vita. Acqua e sale, Mina e Celentano. Ha ha ha.

acqua e sale. Mina e Adriano Celentano. Mina e Celentano, acqua e sale per Flavia e Nonnarina di San Giorgio. La cantarono insieme quasi 30 anni fa, nel 1998. E adesso, allora, ringrazio Isabella di Roma. Paolo, Isabella, Paolo ti ringrazia perché hai chiesto notizie su di lui. Ciao a tutti da Nadia e Gianni da Lomello. 331-335-6565, ma lo vedete scritto anche in sovraimpressione. No, aspetta, che da quella parte qui, qui sotto sul vostro schermo, se state seguendo la trasmissione in Radio Liscio Visione, se no, se la state ascoltando solo per radio tramite i soliti sistemi Alexa, il DAB in auto, l'app sul cellulare, YouTube, insomma tutti i vari sistemi che ci sono per ascoltare Radio Liscio nel mondo, Canzoni Senza Frontiere in Radio Liscio nel mondo. La Elena Cammarone con una canzone che è stata chiesta da Mauro di Savona, che è Segretamente.

Segretamente per Mauro di Savona. Era brava, è sempre brava anche come interpreta la canzone. Lei non mette in risalto se stessa, riesce veramente, ne parlavo proprio col Cinghia, a fare un tutt'uno nell'interpretazione. Brava Elena Cammarone, mi piace molto. Qui era ancora all'epoca in cui era la cantante dell'orchestra di Castellina Pasi. La terza età, i diversamente giovani, ce li canta Roberto Polisano. E poi vi leggo una roba che mi sta arrivando sulle facce di libro, su Facebook. La terza età, arriva. Quelli che vogliono

Bella, bella, bello il testo, perché effettivamente esprime quelli che sono i pensieri che si hanno nella terza età, i desideri, no? Mi faccio la moto, poi uno ci pensa, va no dai, la moto, la barca, sì, poi come ci salgo, casco in mare, e il riferimento alle ginocchia che diventano fragili, tutte cose vere, ha fatto pace con le sue cicatrici, bella, bella, il testo bello di Roberto Polisano, La terza età. No, su Facebook c'è Giovanni da Cremona che mi chiede: ma perché con la tua esperienza non ti si vede più spesso in televisione? È perché nessuno mi chiama e io non sono, io sono il famoso uomo che non chiede mai, per cui la mia esperienza c'è, resta, è qui dentro, è qui dentro soprattutto, e se non interessa a nessuno me la tengo per me, per carità, se a nessuno interessa. Io negli 80-90 ho venduto decine, ho fatto vendere decine di miliardi di case, gioielli, mobili, facendo le mie telepromozioni, mi sono inventato, ho partecipato al gruppo che ha cambiato il modo di fare la radio in Italia, fine anni 60, inizio anni 70, al gruppo che ha cambiato il modo di fare la televisione in Italia, Teleato Milanese, Antenna 3. Non interessa a nessuno, amen, io sono qui a casa mia, nel mio ufficio, trasformato in studio radiofonico, con il cinghia che oggi ha caldo in casa, perché fuori ci sono sempre 14 gradi, ma lui è lì con canottiera e alla grande e il tatuaggio in bella vista, e mi piace questa vita così, circondato patriarcalmente da figli, nipoti, quelli che vengono a trovarci, o poi neanche tanto, ma che l'altra sera, quando il nipotino era qui, che ho fatto la pizzata sabato sera, che si è messo a piangere disperato: non voglio andare via dalla casa dei nonni, lasciatemi qua. E io, perché io l'ho detto subito: oh, dormi col nonno. Poi i genitori hanno detto: no, non c'è la nonna. Ecco perché il nonno è l'orco cattivo, non ho capito, non c'è la nonna, non può dormire col nonno. Quando erano più piccoli loro, i miei figli, quante volte hanno dormito da soli con me, e non ci sono stati problemi. Adesso si fanno le turbe: no, se non ci sono il nonno e la nonna, cosa siamo? Siamo i due argini nel lettone per non far cadere piccolino. Ormai sono abbastanza grandi per dormire da soli. Va bene, siamo al terzo, come si dice, vintage di oggi. Per Max di Ozzano, ce l'aveva chiesto ieri, te lo mandiamo subito, un brano del 69 scritto da Mogole Battisti, e l'avevano scritto e l'aveva portato, l'aveva interpretato per la prima volta nel 68 Ambra Borelli, ma poi nel 69 lo interpreta lei, Patti Pravo, e straboom, diventa un successissimo. Per Max di Ozzano, che ce l'aveva chiesta ieri, Il Paradiso, Patti Pravo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: .45 la giostra. Oggi le giostre, soprattutto in queste zone qui, non lavoreranno molto perché sta piovendo di brutto. Ruggero

La giostra di Ruggero Scandiuzzi, c'è. Di Elena Camarone. Qui a Savona piove di brutto, Mauro. Stavo guardando proprio il radar adesso. Sì, effettivamente su Savona in questo momento c'è il peggio della depressione. Poi sta facendo disastri nel nord della Corsica, lì veramente temporale, anche sulle Baleari. Qui invece sta arrivando pioggerellina autunnale, cioè qui è veramente l'immagine dell'autunno. Fine lieve, che è quella che fa anche meglio, perché entra piano piano nella terra riarsa e la imbibe d'acqua quello di cui ha bisogno. Ma la depressione si sta muovendo molto lentamente, sto guardando proprio il radar in real time, in tempo reale, e su Savona in questo momento, sì, hai ragione tu, c'è il disastro. I vinili di Casa Andenna. Allora, questa canzone è 156esima nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre, nella classifica fatta dalla rivista Rolling Stone nel 2024. Si chiama Lui ed è interpretata, non farla partire ancora, dai Kingsmen. Ha una storia questa canzone, perché nacque nel 1955 interpretata da Richard Berry. Pensate che il brano è diventato nel tempo uno standard del pop e rock e ha avuto più di 1500 differenti interpretazioni, cover, tanto che una radio californiana di un'università l'ha mandata in onda nel 2013, mi pare, per 63 ore di seguito, quindi per quasi 3 giorni, senza mai ripetere la stessa incisione. Ha mandato per 63 ore di seguito Lui e sempre con un interprete differente. Ma chi è che l'ha portata al successo? Perché non fu Richard Berry che la portò al successo. Quelli che la portarono al successo furono The Kingsmen. Erano degli artisti bianchi che riproducevano questa canzone che veniva considerata da neri, Lui, perché era praticamente un rhythm and blues. Loro la fecero più rock e diventò un successone, e adesso ce l'ascoltiamo, perché la versione che è in classifica fra le 200 canzoni più belle di sempre è proprio quella dei The Kingsmen, Lui del 1963. Con un testo incomprensibile, tipo

Le due cubiste, le tre cubiste dietro, cubiste anni 60, quindi al massimo era la minigonna, ma uno dei fattori del successo di questa Lui, che il testo era assolutamente incomprensibile, però pensavano che dietro queste parole incomprensibili si nascondesse un testo osceno e ricco di doppi sensi sessuali. Per questo motivo, nell'America bigotta degli inizi anni 60, molte radio non la mandarono in onda questa canzone, e addirittura l'FBI venne incaricata di fare uno studio su questa canzone, che gli esperti dell'FBI ci studiarono sopra per 31 mesi e si conclusero con la motivazione che non erano stati capaci di interpretare nessuna delle parole del testo, quindi non era vero che c'era sotto tutto un discorso osceno e sessuale, era un testo incomprensibile. Ve l'ho detto, come la prisa in collo in Ensi Nenciuso di Celentano, che è un testo assolutamente incomprensibile, ma si basava tutta sul ritmo. Allora, Lui, The King's Man, 156esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, un'ideona. Ma adesso, avendo visto intanto saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano in diretta qui alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, ma la seconda ora continuano a riprenderla e la mandano in onda oggi pomeriggio dalle 17 alle 18. Ma dicevo, avendo visto le ragazze che ballavano dietro, le cubiste che ballavano dietro a Lui, seguiamo questo incitamento della Claudia Scarciafratte con Baila Maria, baila Maria, baila, baila.

0: Dindon, baila Maria, Dindon, baila Maria, anch'io ce l'ho il Panama, come quello che c'era nella canzone. Questo è storico, l'ho adoperato in una puntata di Giochi senza frontiere del 1994 a Roma. Era una puntata che come argomento aveva il cinema e io dovevo, ho fatto tutta la presentazione per tutta la trasmissione come se fossi un regista e indossavo questo Panama, che è un radiconcini, attenzione, non è mica un Panama micio micio bau bau, è uno di quelli seri. E con questo Panama vi annuncio che siamo arrivati a mezzogiorno, quindi c'è la pausa ufficiale tra la prima e la seconda ora di Canzoni senza frontiere con le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino Peskov parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine e persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lasciano il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutti e a tutte. No, addirittura stavo dicendo, perché stavo scrivendo sulla tastiera del PC e il cinghia mi fa: guarda che fa casino la tastiera. Ho detto: ma come la tastiera fa? I tasti sono, non fanno clic clic, sono solo a tocco. Come fa a fare casino? No, ma lui è... va bene, devo chiamare una persona. L'ho provato a farlo durante le news e non risponde nessuno. Allora stavo scrivendo a mia figlia: me la chiami tu per piacere, perché è un'amica sua. Va bene, vabbè, via, manda il messaggio. Oppure non ha fatto rumore, il messaggio ha fatto clic il mouse. Sapeste come pistino il cinghia. Allora, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Oggi 280esimo giorno dell'anno, 7 di ottobre 2026. Ne mancano 85 alla fine dell'anno. È la Beata Vergine Maria del Rosario, quindi oggi, se volete festeggiarla, recitate un rosario. Ma è anche San Marcello ed è la Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso, un lavoro che tutti dovrebbero sperare di avere e non essere soppiantati dall'intelligenza artificiale, perché il lavoro nobilita l'uomo. Ma non solo, un lavoro deve sempre, anche poco, ma essere pagato, deve essere riconosciuto, perché fa parte della dignità della persona. Allora, siamo al primo brano della seconda ora, la bella e brava Sonia Mori, che è sempre un bel vedere, e brava, quindi anche un bel sentire, in Bambola d'amore. Come è fatta una bambola d'amore? Così, come lei, la

0: Amore, sono di male per voi.
1: Grazie.
2: Evviva! Allora, adesso una canzone molto bella che venne scritta all'inizio degli anni 70 da Paolo Conte, e Paolo Conte la affidò a Bruno Lauzi per l'interpretazione, poi la fece anche lui nei suoi vari album. E, allora, è una delle grandi collaborazioni, erano molto amici Paolo Conte e Bruno Lauzi, che era uno degli esponenti di punta della scuola genovese del cantautorato. Allora, la canzone è famosissima, l'ha cantata anche alle Olimpiadi di Parigi Paolo Conte, e c'era il pubblico che gli andava dietro. Onda su onda, bellissima. Onda su onda è la storia di questo signore sulla nave che casca in mare. Onda su onda, Bruno Lauzi per Loretta D'Abelluno, ce l'aveva chiesta lei, è del 1974, quarto vintage di oggi.

Che bella, Onda su Onda, scritta da Paolo Conte per Bruno Lauzi, brano del 1974, richiesta da Loretta da Belluno. Allora, siamo al Malum e al Malanotte. Abbiamo cominciato un'ora fa Canzoni senza frontiere con Miguelita di Maurizio Medeo, e sempre sulla falsa riga di queste canzoni spagnoleggianti, messicaneggianti.

un bel valzer musette. Notre Dame era Paolo Bertoli e siamo arrivati al secondo dei vinini di Casa Andenna di oggi. Occupa la 155esima posizione nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, fatta nel 2024 dalla rivista Rolling Stone. Allora, Last Night, la scorsa notte, è una canzone rara, nel senso che non è stata così diffusa come si pensa, ma i giudici e tutti i personaggi riuniti per fare questa classifica che l'ha messa al 155esimo posto ha scelto questa versione di Last Night degli The Strokes. È del 2001, quindi siamo addirittura in questo secolo, in questo millennio. Nel 2001 era questo Jaele contatto, ecco, intanto mia figlia mi manda un contatto che le avevo chiesto. È un gruppo indie rock statunitense, The Strokes. The Strokes, aspettate se ho altre notizie. Un gruppo musicale rock alternativo indie rock statunitense formatosi a New York nel 1998. Di più non si sa. E nel 2001 lanciano questa Last Night, questa La scorsa notte. Di più non so, ascoltiamocela.

Allora, scusa, perché stavo facendo robe col telefono. Era Last Night degli The Strokes, 155esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. E adesso cerchiamo di capire perché ha scelto Franco Bagutti di andare in Colombia. Cioè, cosa c'è in Colombia che potrebbe interessare a Franco Bagutti?

E ovviamente per andare in Colombia ha fatto tappa alla Peschiera prima, cioè ha fatto casa sua, Peschiera, e poi è andato in Colombia. Vado in Colombia, una bella cumbia, bisogna farla così, la cumbia, bisogna viverla con questa cumbia sofferenza di Franco Bagutti. Allora, i nati e i morti di oggi, 7 di ottobre. Lapo Elkan è del 1977, quindi oggi ne fa 49. Heinrich Himmler, il boia nazista, anzi il boia delle SS, perché era nato nel 1900. Neffa, cantautore italiano, è del 1967. E poi oggi compie 74 anni, perché è del segno della bilancia, è nato il 7 di ottobre del 1952, lui, Vladimir Putin. Quella oggi festeggia, si farà regalare un drone d'oro. Ormai sono quelli i regali. I morti, sono più i morti dei nati oggi. Pierangelo Bertoli è morto nel 2002 dopo una vita passata di sofferenza, ma di soddisfazioni. Di sofferenza perché fu obbligato sempre sulla sedia a rotelle. E la musica in questo 7 ottobre ha sofferto parecchio, perché nel 1992 è morto anche Augusto Daolio, che era il frontman, l'animatore dei Nomadi. Aveva cominciato da bambino a suonare e a cantare con i Nomadi. Natalia Ginzburg, 1991, scrittrice, politica, donna impegnata della cultura e della politica italiana. Mario Lanza, grande tenore, che aveva avuto un grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti d'America, è morto nel 1959. E poi il grande Edgar Allan Poe morì distrutto dall'alcol, nonostante tutte le cose belle che aveva scritto, nel 1849, il 7 di ottobre. Quinto vintage di oggi. Una canzone interpretata da Gianni Morandi, scritta da Enrico Ruggeri nel 1985, Canta ancora per me. La fai partire?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

Ma quando è dimagrita, non l'ho mai vista la Veronica Cuneo con una minigonna così mini. Era figlia dei Monti, Matteo Bensi e Veronica Cuneo. E siamo al cinecalendario. Cinecalendario 7 di ottobre. Qual è il film abbinato al 7 di ottobre? Goodbye Lenin. Un film del 2003. Alex, un giovane della Berlino Est, decide di proteggere la madre, fervente comunista, da un trauma potenzialmente letale. Svegliatasi da un coma durato 8 mesi, non sa che la Germania Est è crollata e il muro è caduto. Per evitarle uno shock, Alex ricostruisce in casa un finto mondo socialista con mobili anni 80, vecchie trasmissioni TV e prodotti in disuso. Il film alterna commedia e malinconia, mostrando con ironia quanto Alex, nel tentativo di preservare la madre, finisca per replicare i meccanismi oppressivi del vecchio regime, quindi propaganda, controllo, manipolazione emotiva. L'apice di questa finzione arriva il 2 di ottobre 1990, quando, per evitare che la madre scopra della riunificazione prevista per il giorno dopo tra Germania Est e Germania Ovest, organizza una finta celebrazione del giorno della Repubblica della DDR, che ricorre invece il 7 di ottobre, per cui è tutto incentrato su questa finta festa della Repubblica sul 7 di ottobre. Questo 7 di ottobre è la data che impera nel film, ed è per questo che il film Goodbye Lenin è associato alla data di oggi, 7 di ottobre. Era tutto per il cine calendario. Adesso abbiamo un bel maccheroni mambo per la soddisfazione del nostro cinghia, perché la videoclip l'ha fatta tutta lui su idea mia.

0: Maccheroni Mambo.
1: Era Maccheroni Mambo di Alex Biondi. Siamo sul rush finale della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere di oggi e quindi ci godiamo il sesto vintage, che ha tutta una storia. Si intitola Don Raffaè. Don Raffaè è un brano musicale di Fabrizio De André che pare fosse dedicato al grande personaggio di Raffaele Cutolo. Lo stesso Cutolo, che era in carcere, pensò che la canzone fosse ispirata alla sua persona e scrisse a De André, lo ringraziò dicendogli, complimentandosi con lui, dichiarandosi meravigliato del fatto che De André fosse riuscito a cogliere aspetti della sua personalità e della sua vita carceraria senza avere mai avuto informazioni su di lui. De André rispose a Cutolo solo per ringraziarlo. Cutolo gli riscrisse e a quel punto di De André non rispose più, anche perché non è vero, lui ha sempre negato di essersi riferito a Don Raffaele Cutolo, ma come aveva detto Mario Luzzatto Fecis sul Corriere della Sera. Ma invece l'altro autore dichiarò che sì, avrebbe potuto essere anche Cutolo, mentre De André disse che aveva tratto ispirazione da opere letterarie, per esempio Il sindaco del rione Sanità di Edoardo De Filippo, e non da Raffaele Cutolo. Insomma, la cosa resterà nel mistero, ma dà sempre più fascino a questa canzone. Don Raffaè del 1990, Fabrizio De André, che fa anche rima. Don Raffaè, Fabrizio De André. Non battere sul tavolo con le dita, se no

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a ugillè, gratis.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo

0: Don Raffaè era Fabrizio De André. Accade oggi un 7 di ottobre. Nel 1571 la vittoria dell'esercito cristiano in una battaglia navale contro gli ottomani, mamma di turchi, praticamente la battaglia di Lepanto, che fu quella che determinò la fine praticamente del dominio dei mari, degli arabeggianti, dei turcomanni, dei saraceni. Da quel momento lì finì la loro, non dico supremazia, ma la loro presenza nel Mediterraneo, grazie alla battaglia di Lepanto. 1826 viene aperta il 7 di ottobre la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America a Quincy, nel Massachusetts. Nel 1913 Henry Ford, il 7 di ottobre, introduce la catena di montaggio, che poi verrà presa e imitata e istituita da tutte le fabbriche di automobili. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Due Cavalli, la Deux Chevaux, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Io ne ho avuta una. Ce l'ha ancora mia cugina qui vicino a me in campagna, in quel di un paesino che si chiama Ponzano. Ce l'ha ancora lì, gli ho chiesto se me la ridava, l'avrei fatta volentierissimo restaurare. No, non me la dà, se la tiene lei. Non la adopera, ma se la tiene lei. Mannaggia. Sempre nel 1948 c'è stata l'invenzione del codice a barre. Poi 1950 la guerra in Corea, le forze statunitensi alleate invadono la Corea del Nord attraversando il 38esimo parallelo nord. Nel 1982 a Broadway apre il musical Cats, che è stato uno dei più longevi, l'hanno fatto fino a pochi anni fa. Ed infine nel 2023 Hamas, il 7 di ottobre, compie una serie di attacchi terroristici in territorio israeliano, uccidendo circa 1200 civili e militari israeliani. Da lì scoppia una guerra che sta andando avanti ancora adesso, 3 anni dopo, con quello che sta succedendo a Gaza e che leggiamo tutti i giorni sui giornali. Ma noi intanto siamo arrivati in fondo alla trasmissione di oggi. Quindi l'appuntamento per domani, giovedì, che qui è anche giorno di mercato. Grazie Cinghia per l'aiuto oggi. Ma siamo saliti a 15 gradi. Che caldo. Da Ettore Andenna, Canzoni senza frontiere termina qui. Baci, abbracci, languide carezze e soprattutto la sigla. Ciao!
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale e domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
5: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1 miliardo e 240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
4: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Com la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gianni De Gaetano.
6: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Signori e signori, per questo grande evento, questa sera qui con voi, Mauro Levrini!
8: Grazie a tutti voi!

0: Annalisa. Io vorrei sentire l'applauso della Peschiera per lei. Annalisa,
1: grazie.
0: Volevo fare appunto un ringraziamento appunto a Radio Liscio, indubbiamente. E partiamo così, dal mio ultimo CD, Lontani ma vicini. Eccolo qui.

città, un lampione acceso che mi fa pensare a te. La notte sussurra, ma non dice mai perché.

Molto bene, signori, grazie, grazie veramente di cuore. Alterneremo il presente con il passato, e il passato era questa, 1996, da voi sempre molto richiesto. Vieni a fare l'amore, per voi!

0: vieni a fare l'amore.
1: Grazie. Bene, bene. Veramente siamo andati indietro con il tempo, eh? E mi fa sempre un piacere enorme che richiedete sempre queste belle canzoni. Ma facciamo la conoscenza. Già lo conoscete, signori. Davide Trotta, per voi.

Allora, questo era lui, Davide Trotta, signori, Allora, grazie. Facciamo un girettino di liscio. Se siete d'accordo, io lo inizierei con un mio grande successo, un valzerino romantico, nella mia versione italiana. Bella, romantica, tutta per voi. Eccola qui, andiamo.

Molto bene, signori. Io lotterei ancora qui perché è stato richiesto anche un bel tango, eh? Così accontentiamo tutti i generi musicali. Eccolo qui. Un tango...

Molto bene, congediamo un attimino Fausto. Allora, vogliamo fare tanti auguri di buon compleanno a Giovanni da tutta la compagnia. Tanti auguroni Giovanni. E direi di dedicarti uno dei miei grandi successi. A ritmo di cumbia lenta arriva Quanti Amori.

0: Quanti amori.
1: Grazie, grazie veramente di cuore. Io voglio andare esclusivamente con le vostre richieste. Stasera fate voi il programma della serata. Una canzone, nella mia versione, un grande successo. L'universo per me, per tutti voi.

alla chitarra lui, Davide Trotta. Per gli amici più intimi, Tonic. Non Sonic, Tonic.

0: Mauro Ledrini.
1: Grazie. Glielo facciamo un bel applauso anche ai ragazzi che se lo meritano, eh?
2: Grazie.
1: Bene. Andiamo anche. Grazie. Abbiamo, cioè, direi che siamo in linea stasera, eh? Facciamo così. Dal mio ultimo CD, un grande successo di Sal da Vinci in questa versione cumbia. Signori, l'amore e tu.

Grazie. Se avete qualche richiesta, fatela tranquillamente. Sì, sì, ma quella lì arriva, tranquilla. Allora, signori, non abbiamo fatto un valzer lento, eh? Ritorna Fausto, per voi. Questo valzer lento è il migliore, direi, eh?

l'applauso della Peschiera per lui, Fausto. Molto bene, andiamo un attimino negli anni 60, vediamo se ricordate questa canzone, eh? Eccola qui.

0: Buonanotte, Mauro Levrini.
1: Grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
5: Saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da molta instabilità sull'Italia per la presenza di una perturbazione che evolve poi in un minimo di bassa pressione che attraverserà gran parte delle nostre regioni. Avremo dunque una giornata perturbata, specie al centro-nord, con piogge piuttosto diffuse anche a carattere temporalesco sull'Italia centrale, che si estenderanno poi anche a parte di Campania, Molise e Puglia. Rimane più asciutto invece sul resto del sud, con anche maggiori aperture soprattutto sul versante ionico e adriatico. Le temperature saranno in aumento al centro-sud per la presenza di venti da sud, venti di scirocco, libeccio, anche moderati o tesi, in calo invece sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno a tutti, buon mercoledì 7 di ottobre, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, dal sottoscritto, naturalmente il vostro Alo, e dal nostro Max in regia, pronto per farci ballare anche in questa giornata, come se fossimo su questa bella pista che ci tiene tutti quanti insieme. 331-335-6565, il numero di telefono per entrare a far parte di Energia Contagiosa. Raccontateci dove siete, cosa state facendo. Noi aspettiamo anche i vostri messaggini. Oggi mercoledì, spartiacque della settimana, quindi andremo ad aggiungere eventi meravigliosi nel weekend che comincia finalmente a delinearsi, no? Passato il mercoledì è una discesa verso il fine settimana, e quindi in giro tra folklore, tradizione, prodotti tipici, gusti e tanti racconti che arrivano un po' da tutta Italia. Molto bene, cari, io direi che siamo pronti a cominciare. Max, se per te va bene, partirei con un po' di musica, così ci distendiamo e ci si rivede tutti qua tra pochissimo, che la puntata comincia.

E allora carissimi, buon mercoledì nuovamente a tutti quanti, ben risintonizzati sulle frequenze di Energia Contagiosa. Cominciamo le nostre due orette insieme. Allora, siccome è la settimana dello spazio, cioè questa notizia che arriva proprio dalle profondità dello spazio più estremo da cui cominciare, potrebbero aver scoperto una super terra da record con una massa 23 volte superiore a quella del nostro pianeta, lontana però 87 anni luce, che è una distanza incredibile. Significa che se mandi un messaggio da là a qua ci vogliono 87 anni prima che arrivi, al netto del fatto che l'astronauta ci arrivi vivo, è lontanissimo. Sto corpo celeste si chiama JB523B ed è una vera e propria mega terra, dicevo, ha un raggio di 2,5 volte superiore a quello terrestre, ma la sua massa è molto maggiore, si avvicina abbastanza a Giove come dimensioni. A quanto pare questo mondo ha circa 170 milioni di anni e compierebbe una rivoluzione intorno alla sua stella in soli 17-75 giorni, perché ovviamente è lontano, bisogna osservarla bene. Insomma, è interessante perché smantella i classici modelli di formazione dei pianeti e quindi mette gli astrofisici alla ricerca di altri oggetti simili alla Terra. Insomma, vedremo che se ce ne faremo qualcosa di questo pianeta, magari potrebbe essere un ottimo piano B se andiamo avanti così. Va bene cari, venendo invece al nostro programma, molto bello oggi, si torna in Liguria per cominciare, si va alla Iguaglia per la 15ª edizione del Salto dell'Acciuga, molto bello, e poi 40ª festa del fungo e sagra della ballotta a Gattorna. Qua siamo in provincia di Genova, un po' nell'entroterra. Poi 39ª mostra mercato del tartufo bianco e della patata, questo ci porta a Pietralunga in provincia di Perugia, e concluderemo nel Lazio con la 64ª sagra dell'Uva Italia e sagra delle Pincinelle, questa si tiene a Colonna, che sta in provincia di Roma, e poi 13ª sagra del tartufo a Canterano, anch'essa in provincia di Roma. Hai capito che bel viaggio? Saliamo a bordo e via che si parte, traghettati dalle note delle nostre orchestre, alle quali vi lascio e che vi accompagnano nelle profondità dello spazio a scoprire pianeti. Dai, vi aspetto qua che scopriamo la Liguria tra poco.

Messaggino arrivato al 331-335-6565 da quel di Castel Arquato, provincia di Piacenza. Conosco molto bene, c'è Roberta. Buongiorno Alessio, oggi ho mia mamma da accompagnare a fare alcune commissioni, quindi macchina, giri e appuntamenti per tutta la mattina. Vi ascoltiamo. Ciao cara, buongiorno a te e alla mamma. Ci fa un gran piacere avervi qua con noi, accompagnarvi. Ci pensate che ci scrivono anche dalla Sardegna. Bosa, ci dovevo andare quest'estate, poi non ci sono andato. Giovanni, qui stamattina ancora una bella giornata, sono uscito presto per andare al lavoro e mi sono collegato a Radio Liscio. Un saluto ad Alessio e a tutti gli ascoltatori. Un saluto carissimo anche a te Giovanni, da quelle terre meravigliose che ci hanno accolti quest'estate. Va bene, andiamo in altre terre, altrettanto splendide, le terre liguri. E allora ho due eventi da raccontarvi per introdurre la nostra puntata anche sotto questo punto di vista. E il primo evento ci porta in quel di Laigueglia, provincia di Savona, posto che mi piace un sacco, ne sono molto affezionato, e si celebra il Salto dell'Acciuga, uno dei pesci simbolo della tradizione ligure naturalmente, che è protagonista di questa festa, no, che unisce la gastronomia e la storia del territorio. L'evento, leggo, rievoca gli antichi commerci lungo la Via del Sale, percorsi che collegavano la costa con l'entroterra e favorivano lo scambio di prodotti e di culture. Ne parliamo spesso di questo aspetto. Le acciughe vengono proposte in diverse preparazioni, accompagnate da olio extravergine di oliva, vino pigato e prodotti dell'entroterra come erbe aromatiche,

e specialità riconosciute tra i presidi slow food, poi mercatini, degustazioni, insomma si crea una bella atmosfera vivace, si racconta la tradizione marinara, è un evento molto sentito. C'è un programma veramente incredibile che vi invito ad andare a visitare sulla loro pagina Facebook, perché ci sono anche appuntamenti gastronomici, viene preparata per esempio questa zuppa di mare, ci sono tutta una serie di incontri con i pescatori, ci sono tutta una serie di workshop anche dove ovviamente si fa cultura del mare, e quindi è una bella occasione non soltanto per mangiare ma per scoprire qualche cosa di più su tutto il lavoro anche di questi pescatori che vi aspettano in quel di Laigu Veglia Verdi sabato e domenica tutto il giorno per scoprire questo bel territorio. Mentre invece se siete dalle parti di Genova, qua andiamo nell'entroterra, lasciamo il mare, ci trasferiamo in quel di Gattorna e c'è la 40ª festa del fungo e sagra della ballotta. Allora, di che cosa si tratta? È un salto anche in questo caso nella cultura dell'entroterra. Allora, i funghi, protagonisti indiscussi, vengono esaltati ovviamente in tutte le preparazioni che raccontano la storia della vita rurale, no? Delle abitudini alimentari legate al ciclo delle stagioni. Le ballotte invece cosa sono? Sono le castagne bollite, anche questo naturalmente simbolo di questa stagione, hanno un sapore dolce molto caratteristico e accompagnano i piatti a base di funghi, perché castagne e funghi è un abbinamento spettacolare. E poi ovviamente momenti di condivisione, musica dal vivo, tradizionale, bancarelle, specialità locali, insomma tutto per scoprire a 360 gradi anche questo bel territorio, perché la Liguria è così, noi la conosciamo sempre per il mare, ma anche il suo entroterra è delizioso, piccole realtà con le loro tradizioni. E allora cari, se passate da quelle parti, salto dell'acciuga, Laigueglia, 15ª edizione, provincia di Savona, oppure 40ª festa del fungo e sagra della ballotta a quel di Gattorna, che non ve l'ho detto prima, è una frazione di Moconesi, provincia di Genova. E voilà, servita la Liguria, vi aspettiamo tutti per mangiare, belin.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, siamo ritornati on air. Un saluto da Daniela che ci scrive da Lovere in provincia di Bergamo. Ciao Alessio, sono Daniela, stamattina alle prese con la marmellata. Le sto preparando un po' per i figli, brava. Se viene buona ve ne mando un vasetto virtuale. No, no, mandacelo proprio fisico che io lo mangio molto molto volentieri. Guarda, poi ci sentiamo in privato, ti do l'indirizzo. Buona giornata cara, un abbraccione. Allora, tra un evento e l'altro mi è uscita questa curiosità, diciamo così. Sapete che in Italia la lotta al fumo è sempre più alacre, non soltanto in Italia, anche all'estero, soprattutto forse con prezzi delle sigarette che raggiungono i 16 euro, che roba che qua in Italia, che già costano 6-7 euro a pacchetto, sembra quasi di pagarle poco. Però non riguarda questo il tema, riguarda più che altro questa ricerca che dice come fumare aumenti la solitudine e l'isolamento sociale di chi convive con le sigarette. Boh, io sta cosa non avevo proprio mai pensata. Sta di fatto che è uno studio compiuto su oltre 50.000 persone presentate al congresso dell'European Respiratory Society, che ha sede a Barcellona, e vabbè, oltre naturalmente, no, a tutto quello che sappiamo sul fumo, viene fuori questo rapporto tra fumo e solitudine. Quindi in qualche maniera il fumare parrebbe che possa danneggiare la salute psicosociale oltre a quella fisica, in un momento poi particolare, no, dove le relazioni sono proprio al centro. Secondo gli autori dello studio, la relazione tra fumo e solitudine può dipendere dal fatto che fumare acuisce le malattie croniche, che limitano la mobilità e con essa le occasioni di incontro, o da norme sociali come i divieti di fumo nei luoghi pubblici, che rendono le attività in esse svolte meno appetibili per i fumatori, limitando le loro uscite in compagnia. Ma non lo so, mi sembra proprio campata lì sta roba, cioè adesso non è che uno esce, non può uscire con gli amici perché si fuma la siga, al massimo si stacca un attimo fuori, si fuma la sigaretta, così come nel compendio delle altre valutazioni di questo studio, che mi lascia un po' perplesso col naso all'insù. Vabbè, insomma, cari, la lotta al fumo continua, c'è un aspetto fisico ovviamente che non si può non tenerne conto, però insomma, tra tutti i motivi per cui smettere di fumare, questo della socialità mi sembra un po' più farlocchino degli altri. Va bene cari, non smetteremo invece di girare a caccia di feste ed eventi, e infatti io vi aspetto qua tra pochissimo perché dobbiamo andarcene in Umbria. C'è la sagra del tartufo bianco e della patata, ci aspettano.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

E riaccoci on air, carissimi, come promesso ci traghettiamo verso l'Umbria per raccontarvi il prossimo evento che sta per scatenarsi in questo fine settimana meraviglioso, va ad arricchirlo con il profumo di cosa? Dei funghi, del tartufo e della patata di Pietralunga, provincia di Perugia, giusto appunto, mostra mercato del tartufo bianco 2020 e della patata, evento molto sentito da queste parti, un evento che si tiene per due weekend, questo che viene comincia venerdì e poi il prossimo sabato e domenica, quindi il prossimo weekend sarà di due giorni. E ovviamente tartufo bianco e patata bianca sono al centro di 5 giornate tra mercato, degustazioni, show cooking, con musica nelle vie del borgo e appuntamenti per chi ama correre, pedalare, camminare, c'è tutto un super programma. Allora voglio cominciare dagli ospiti in questo caso, perché in questo weekend e il prossimo weekend ci saranno dei volti noti della cucina italiana. Ci sarà Monica Pannacci sabato alle ore 17, questo qua che viene con Pietralunga nel piatto, provalo perché è buonissimo, show cooking con la food creator di Ricette del Cuore. Poi c'è Mirko Crocioni, dalla patata bianca agli gnocchi di Pietralunga, show cooking e degustazione con lo chef appunto della Fornace di Mastro Giorgio. E poi il più famoso di tutti probabilmente, il grande Giorgione, che ci sarà questa domenica alle ore 18, patata e tartufo, laidi e corrotti, vedi, secondo il suo stile intramontabile, show cooking con Giorgio Barchiesi, che poi è il volto di Gambero Rosso Channel, quindi lui sicuramente il più famoso. Mentre il prossimo weekend ci sarà Andrea Pauselli con la patata bianca e il tartufo incontrano la pizza, e questo sarà uno show cooking di degustazione con il pizzaiolo di Tankard Pizza e Food, lui lo troverete nel prossimo weekend. Il programma è molto variopinto per questo weekend, mi attengo a questo se no non finisco più. Alle 18 c'è il taglio del nastro di venerdì con l'apertura e tutti gli stand che aprono, c'è anche la filarmonica Pietralunga a darvi il benvenuto. Sabato gli stand aprono alle 10, cerimonia inaugurale alle ore 11:30, tartufo nel borgo, percorso gastronomico con i tuber chef, quindi degustazione proposte dedicate al tartufo e alla patata bianca. Alle 16 storie d'acqua di grano e di uomini, perché ovviamente ci sono anche tanti workshop e cose di questo tipo. Poi c'è lo show cooking di Monica Pannacci alle 17, ve l'ho detto, e 18:30 si riapre col mercato, e la sera Borgo Music Rock and Pop con Black Dog Scamorza. E poi domenica abbiamo la tartufissima 12esima edizione, gara podistica di 10 km e non competitiva di 5, quindi vi potete fare una bella passeggiata, c'è Coltivare il Tartufo, quindi paesaggio tartufo e tartificoltura, ecco, si racconta anche come si può fare, Tuber Music per le vie del borgo, tanti eventi, poi c'è Giorgione come vi dicevo, e si va avanti fino a sera, e poi c'è il prossimo weekend. Ma per scoprirlo andate sul sito visitpietralunga.it per ricevere tutte le informazioni su questo meraviglioso evento che, ribadisco per chi si fosse collegato solo ora, si chiama 39esima mostra mercato del tartufo bianco e della patata in quel di Pietralunga, provincia di Perugia. Viva l'Umbria! E se va avanza un tartufo, così come la marmellata dell'amica di prima, io vi do l'indirizzo e spedite pure, che faccio il controllo qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Radio Liscio è con voi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Naturalmente ci trovate in DAB, la radio digitale in Piemonte, Lombardia e Liguria, quindi ovunque siate potete connettervi direttamente dalle vostre radio digitali. Basta dire Alexa, apri Radio Liscio per far esplodere la magia in casa, oppure ascoltarci anche su Prima Antenna, perché ci sono le nostre dirette televisive, e poi naturalmente tutto il nostro mondo social, Instagram, Facebook e anche YouTube, dove ritrovate tutte le puntate del Radio Liscio Live. Che multiverso incredibile questa Radio Liscio, sempre a vostra disposizione. E adesso arrivano le notizie, così rimaniamo anche aggiornati sull'attualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ancora oggi contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Welcome back, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti carissimi, ci hanno anche scritto. E allora un bel saluto alla nostra amica Mirella da Cingoli, Macerata, mamma mia, sono mai stato da quelle parti. Ciao Alessio, ciao Radio Liscio, stamattina mi sono messa ai fornelli, sto preparando il ragù perché oggi viene a pranzo mio figlio e i nipotini tutti qua. Oh che bello, poi così su settimana fa piacere, ti tengono bella attiva. C'è anche Franco da Fivizzano, Massa Carrara, buongiorno Alessio. Stamattina sono andato al mercato, ho comprato due cose, adesso ai fornelli. Hai capito, bravo, bravo, ti metto a lavare, anche mia moglie mi mette a cucinare spesso. Radio Liscio in sottofondo, buona musica, grazie caro. Vedi, mi rubi la frase. Buona musica anche a te. Allora, la notizia riguarda l'intelligenza artificiale che per una volta qui ci sta dando un prospetto interessante, perché si parla tanto, no, di questi robot che ci sostituiscono eccetera eccetera. Qua si sono inventati in Australia le blatte, gli scarafaggi robot, e uno dice che te ne fai dello scarafaggio robot, non è schifoso come sembrerebbe, in realtà ha uno scopo molto utile. È stato messo appunto dalla University of Queensland e praticamente sono dei piccoli cyborg equipaggiati con sistema di primo soccorso e guidati da remoto per arrivare in aree irraggiungibili per gli umani. Si chiamano Paraborg. Questo studio in realtà dice che sono molto molto utili. 8 cm, pesano 35 grammi, possono portare anche delle piccole siringhe in grado di iniettare farmaci da pronto soccorso. Sono utili in situazioni di disastri, no? Quando ci sono terremoti, alluvioni o cose di questo tipo, perché possono muoversi in spazi molto ridotti e molto ristretti, raggiungendo magari delle persone che sono nascosti in punti difficili da raggiungere. Nei test condotti in laboratorio hanno avuto un successo del 95% nelle varie procedure, soprattutto questa qua dell'iniezione, e del 72% considerando l'intera missione, quindi sono numeri molto alti e sicuramente ci fa piacere vedere finalmente della tecnologia applicata anche per pensare di far del bene, dare una mano e non sempre soltanto bombe e armi da tutte le parti. Va bene, benvengano gli scarafaggi robot, ci mancavano pure questi, però questi sono utili, mi piacciono e quindi ce li teniamo nel cassetto delle cose utili. Va bene cari, adesso un po' di musica così ci ritempriamo e poi ce ne andiamo nel Lazio, due feste bellissime, proprio da aprire lo stomaco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Scorrono veloci gli appunti davanti ai miei occhi che mi sono segnato per la puntata di oggi. Fogli, link al PC, roba da tutte le parti. Però va bene così, perché grazie a questa, diciamo, indagine che scopro tutti gli eventi che poi vi propongo un giorno dopo l'altro. E adesso siamo quasi addirittura d'arrivo di puntata, ce ne mancano ancora due e sono tutti e due nel Lazio. Parto dal primo, che si tiene a Colonna, provincia di Roma, e c'è la 64esima sagra dell'Uva Italia e sagra delle Pincinelle. Di che cosa si tratterà mai? Ve lo dico tra poco. Prima però qualcosa su Colonna, perché è un borgo molto antico, ci sono stati ritrovamenti risalenti fino all'età del bronzo e tanti ne emergono tuttora, quindi sembra che ci sia ancora molto da scoprire. Tra le cose da vedere, la chiesa di San Nicola del Settecento, il palazzo baronale della famiglia Colonna, le antiche mura medievali, i ritrovamenti romani, senza tralasciare tutte le varie viste mozzafiato che ci sono. E poi qui c'è anche il primo museo diffuso di street art dei castelli romani, un paese che è una tela fondamentalmente, in continua evoluzione. Qua ci sono anche le mappe su dove scoprire tutti i murales del territorio. Quindi così vi ho fatto un po' di contorno e arriviamo a questa sagra dell'Uva Italia e delle Pincinelle, 64esima edizione. Allora, l'Uva Italia, beh, è l'uva naturalmente, molto buona. Le Pincinelle sono un primo piatto di pasta fresca realizzato con avanzi di pane, penso un po'. Il programma della sagra è ricco e variegato, intrattenimento, cultura e gusto, e i partecipanti potranno prendere parte a un tour enogastronomico a pagamento che li guiderà in una passeggiata attraverso il centro storico di Colonna. Durante il percorso piatti tipici come le fettuccine ai porcini, le Pincinelle alla matriciana, un bis di secondi con contorno e dolci secchi, accompagnato dai vini locali. Vabbè, quando si dice valere il prezzo del biglietto, eccolo qua. E poi, oltre a tutto questo, spettacoli musicali, giochi popolari, artisti da strada, stornellatori, raduni di bande musicali, majorette, sbandierate.

economici, tra le varie cose da assaggiare, tagliolini al tartufo, bruschette, uova, formaggi, carne arricchita con scaglie di tartufo, tutto accompagnato dai prodotti della zona e dai vini tipici, hai capito? Tutto per far risaltare il gusto di questo tartufo. E poi musica dal vivo, artigianato, passeggiate, guidate e racconti legati alla storia di questa Canterano vanno a concludere l'esperienza. Sul loro sito internet tartufocanterano.it trovate tutto quanto il menu, del quale vi ho dato solo una piccola anticipazione. Tenete conto che qua nel 2025 ci sono state 15.000 presenze, quindi preparatevi perché ovviamente c'è un gran bel casino, però ci piace insieme a tutte quante le varie attività collaterali che troverete in quel di Canterano. Molto bene questa festa che si unisce a quella dell'Uva Italia e della Sagra delle Pincinelle di Colonna, di cui abbiamo parlato poco fa. Le rivediamo tra un pochino verso fine puntata, anche queste feste. Wow, il weekend si delinea, dove vai vai, è tutta una festa.

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti,

0: Musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

c'è anche chi sta facendo l'orto in questo momento. E allora un saluto a Paola da Sansepolcro, meraviglia toscana. Oggi mi dedico un po' all'orto, devo sistemare diverse cose prima che arrivi il freddo. Il telefono è in tasca e voi siete con me, un salutone. Che bello, eh sì, perché poi a noi ci puoi ascoltare dappertutto, con l'app, con Alexa. Magari sei lì che ci stai ascoltando con Alexa, vuoi continuare, accendi l'app e continui l'ascolto da un'altra parte. Vai in macchina, accendi la radio, ci trovi anche lì. Insomma, ci trovate veramente ovunque e siamo con voi tutto il giorno. Quindi un bel abbraccio alla nostra amica Paola. Allora, volevo parlarvi un attimo di algoritmo, perché sapete quando si dice maledetto algoritmo, che cosa mi proponi? Per esempio il mio è impazzito, evidentemente l'ho traviato da ricerche no sense e quindi che cosa succede? Che alla fine l'algoritmo in una qualche maniera ti porta sempre un pochettino a vedere le cose che ti piacciono. In Australia diciamo che stanno facendo un maxi esperimento che potrebbe anche darci una mano a riportare, diciamo, le cose con la giusta proporzione, perché nel momento in cui noi continuiamo a scrollare sui social, no, e continuano a proporci cose che potenzialmente ci piacciono, ci tengono sempre lì incollati, ma quello è il loro gioco, no? Lo fanno perché giustamente ci guadagnano da questa cosa. Mentre invece in Australia stanno pensando di slegare l'algoritmo, quindi che non segua più quello che ti piace, ma che ti forniscano i social e cose a caso, quindi questo ti piace, quel due o tre non ti piace. E questo tendenzialmente dovrebbe rallentare la nostra fruizione dei social network, perché essendo meno bombardati da cose che ci interessano molto, finiamo anche su cose meno interessanti e dopo un po' la piantiamo lì. Allora, io non so se funzionerà, però mi sembra un approccio tutto sommato interessante, no? Cioè fornire meno elementi possibili da consultare che ci piacciono, di modo che la nostra fissa su sti social network vada lentamente a scemare e diminuire. Non lo so come andrà questa cosa, non so se funzionerà, però è molto molto interessante anche cercare di capire, no, come si cerchi in qualche maniera di arginare questo fenomeno dei social network, che ormai ha preso così tanto piede nella nostra vita che sembrano loro a gestirla e non il contrario. L'Australia è sempre avanti da questo punto di vista, ci farete sapere, cari amici, vediamo se funziona, magari lo importiamo pure qua, che non ne posso più star tutto il giorno con la testa su sto telefono. A tra poco, cari, che la testa la alziamo e come per guardare la direzione, ci andiamo a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di oggi. Vi aspetto qua.

Tante feste sono passate da queste parti in questo mercoledì e quindi carissimi ben ritrovati a tutti, anche a chi si sintonizza soltanto adesso, magari vi siete persi il racconto che ci ha portato in giro per l'Italia attraverso feste sacre. Allora rapidamente ve le vado a sintetizzare per vedere un po' dove siamo andati e cosa sta per scatenarsi in questo fine settimana. Il nostro viaggio è cominciato dalla Liguria, dove a Laigueglia per tutto il weekend c'è la 15ª edizione di Salto dell'Acciuga e quindi troverete tanti amici pescatori, cuochi che vi cucineranno ovviamente le acciughe, che sono pesce simbolo di questo territorio, insieme a tante altre primizie liguri, ma tutte per voi sul lungomare di Laigueglia. E sempre in Liguria, Gattorna, che è una frazione di Moconesi in provincia di Genova, questa volta c'è la 40ª sagra del fungo e della ballotta. La ballotta è la castagna bollita, quindi c'è questo abbinamento e tanti bei piatti naturalmente anche di questa zona dell'entroterra, molto molto caruccia questa zona sopra Genova, l'ho visitata, sono un sacco di cose naturali molto particolari. Poi Pietralunga, siamo andati anche in Umbria, in quel di Perugia, per la 39ª mostra mercato del tartufo bianco e della patata. Due abbinamenti super, con tanti protagonisti che parteciperanno a questo evento, con tanti belli show cooking. Uno fra tutti è Giorgione, no? Giorgio Marchesi, volto del Gambero Rosso Channel, con appunto questa Pietralunga che sarà anche tutta da scoprirsi, anche attraverso passeggiate, corse, momenti di incontro, appunto show cooking. Insomma, un bel evento che vi aspetta in questo fine settimana, e non solo, perché va avanti fino al 18, quindi insomma segnatevelo se passate da quelle parti. E per concludere siamo andati nel Lazio, a Colonna, provincia di Roma, dove c'è la 64ª sagra dell'Uva Italia e delle Pincinelle, che è questa pasta che ho scoperto essere fatta con il pane, no? Viene fatta col pane, viene servita con tanti sughi gustosi. E poi la 13ª sagra del tartufo a Canterano, sempre in provincia di Roma, ancora qua il tartufo ad esaltare i sapori di quest'autunno, di cui è sicuramente re, capito? Tante feste, tanti belli eventi e tanti altri ne arriveranno. Vi ricordo sempre che sulla nostra app di Radio Liscio ve li potete andare ad ascoltare nuovamente uno per uno per scoprirne tutti i dettagli. Pure la nostra app è gratis, scaricala, no? E che ci vuole? Dillo pure ai tuoi amici. Va bene cari, siamo arrivati quasi al termine, ancora qualche canzone e poi ci salutiamo come si deve, così prendo un attimo di fiato e vi abbraccio come

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Abbiamo finito, Max. Possiamo concludere la puntata con il sorriso, spero, sperando che tutti gli eventi che vi ho proposto vi siano piaciute, anche insomma che le due orette siano trascorse belle serene. Lo sapete, 331 335 6565, i nostri microfoni sono attivi tutto il giorno. Adesso arrivano i miei colleghi a tenervi compagnia, chi con la sua musica, chi con i suoi racconti, chi con le sue storie. A Radio Liscio c'è sempre qualcuno pronto a strapparvi un sorriso, della cosa sicuramente più bella di tutte. Spero di averlo fatto anch'io in questa giornata, se vi siete trovati bene l'appuntamento è per domani come sempre alle 7, poi in replica alle 14 sulle frequenze della radio più ballerina che c'è. Un abbraccione ancora al nostro Max Quarti in regia, ci vediamo domani puntuali qua, vi aspetto che c'ho un programmino bello ricco, adesso lo termino e sarei già pronto per la diretta di domani, ma c'è da aspettare, meglio mettersi in panchina. Ciao cari, ci si vede, buona giornata a tutti, buon divertimento, sempre e solo con noi di Radio Liscio. Ciao!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore e nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così ammasse in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele e tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti. Un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di colonie estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka, a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

0: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: si continua con questa bella poesia.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.
0: Se c'era una volta un fiume.

0: Giorgia.
1: Grazie.
0: È una bella canzone che adesso arriva e descrive un valore importante.

0: cuore, l'amore, il valore più bello, Giorgia.
1: Wow, che belli, grazie.
0: E con tanto amore è nata questa nuova melodia che sta già diventando un tormentone, Amore per la figlia. E il nome è proprio, il nome di questa canzone è il nome della figlia, per poco mi butti giù sei denti, grazie Michael. Il titolo è Megan, forza, avanti.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: nuove canzoni targate Pagutti, Megan, l'organetto, Michael.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV, torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in riva al lago che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma, i cugini della Lazio che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
2: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
1: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento. Stasera alle 18, prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj. Alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani del Lietka Belis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

giorno, tutto il giorno, ben sintonizzati con Melodia Italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali, con la chitarra, quando sarà il momento di cantare allegramente insieme. Lo facciamo in diretta, direttissima, con Radio Liscio, con Prima Antenna. Quindi salutiamo coloro che sono all'ascolto in TV e in radio, e per quelli che sono in radio ricordiamo il 331-335-6565, che è il numero per mandare gli sms o i messaggi WhatsApp, mentre invece in televisione lo si vede completamente in pancia al televisore. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il cinghia, che ci guida con la massima prudenza. Sentite che voce che ha, che voce tenorile, impotente. E quando ride è uno spettacolo. No, questa fa paura, questa diciamo che è un po' da la risata di Halloween, un po' quella risata macabra che ci incute terrore. Ma iniziamo subito il nostro viaggio con tante canzoni, davvero una più bella dell'altra, e soprattutto con delle notizie che ci fanno ricordare dei momenti di vita vissuti nel passato. Prima carta prevede la generazione X e in arrivo Ivano Fossati, e quando nominiamo questo nome ci viene subito in mente la lampadina con La mia banda che suonava il rock. Prego regia, vai Ivano, la minore, su con le mani e si va.

Dire tutti della generazione X, era il 1979, proprio l'ultimo anno per ancora far parte di questa categoria generazionale, ed è una delle canzoni più famose del cantautore genovese, forse la più famosa, con appunto le lettere maiuscole, un inno alla musica intesa come forza di libertà e resistenza emotiva, dove la banda rappresenta il gruppo di musicisti o di persone che resistono insieme aggrappandosi all'arte contro le difficoltà della vita. Il rock simboleggia appunto la voglia di vivere. In quell'anno, nel 79, c'era un'altra banda che spopolava in TV, spopolava la sigla del telefilm La Banda dei Cinque. Non so se il nostro Marco Sasso se la ricorda, perché anche lui nel 79 era piccolo, era piccolo così. Sì, sta facendo segno. Quanto tempo che è passato, quanta acqua sotto i ponti che ci siamo bevuti. E questa canzone era cantata da Elisabetta Viviani, che è una nostra cara amica, sulle musiche di Vince Tempra, e fu un tormentone indimenticabile per i bambini di quell'epoca, appunto del 79. Altra carta, altra generazione, arriva l'orchestra da ballo contemporanea e scopriamo l'orchestra di Roberta Band, che ha dedicato una canzone a tutti i nonni che sono con noi. Arriva la canzone dei nonni, alziamo il volume, e va ascoltata dai nipoti, dei nipoti, dei nipoti.

Canzoni dei nonni al plurale, questo brano di Roberta Band. E i nonni sono una risorsa affettiva, educativa e pratica fondamentale nella vita delle famiglie moderne. Soprattutto sono il ponte generazionale, vengono definiti così perché trasmettono la memoria storica, le radici familiari, le tradizioni e il valore del tempo attraverso i racconti del passato. Quindi i nonni hanno la funzione verso i nipoti di tramandare, mentre i genitori hanno il ruolo di educare. Tante volte magari il nonno si riconosce, dice: quando ero genitore queste cose non le avrei permesse a mio figlio, mentre invece da nonno sono molto più accondiscendenti. Bello bello, li salutiamo tutti all'ascolto, che sappiamo che siete in tanti in tutto il mondo sintonizzati con noi. Canzone acustica, e allora andiamo a cantarci un brano sdolcinato, meglio, è l'autore di questa canzone che è sdolcinato.

ed era Donne di Zucchero, grande successo, una delle dei brani che ha spopolato qualche estate fa, precisamente nel 1900, vediamo se ce l'hanno, era il 1985, e fu forse la canzone che lanciò alla grande Zucchero. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa, silenziosissima, con Catina Ranieri e la canzone da due soldi. Una volta usavamo anche la moneta nei jukebox,

I cuori agitati, Omar Lambertini in diretta direttissima quest'oggi, ricordandovi sempre gli appuntamenti del Radio Liscio live in diretta con Prima Antenna del sabato sera dalla Peschiera di Valdengo. E prima la canzone da due soldi ci ha riportato al 1954 con appunto la versione di Catina Ranieri, che arrivarono secondi al Festival di Sanremo in quell'anno, proprio il 54, con Achille Togliani. Una canzone che racconta un po' la felicità nelle piccole cose, dove non è tanto quanto si spende, tante volte magari siamo contenti con poco. E in quell'anno ci fu la diffusione dei televisori, che costavano parecchi mesi di stipendio di allora. E allora cosa succedeva? Succedeva che i bar compravano il televisore e alla sera le persone andavano al bar e tutti quanti seguivano appunto la TV, ed erano i telespettatori da bar, proprio denominati così. Magari c'era anche la tessera del club dei telespettatori da bar, perché ovviamente era un prodotto nuovo quello della televisione, e di conseguenza quando le cose sono nuove hanno un costo, poi quando vengono ovviamente prodotte in larga scala i prezzi calano e si riescono così ad acquistare un po' in massa. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials. Arriva Malika Ayane, Come foglie, bella canzone che, se non ricordo male, ha partecipato anche a un Festival di Sanremo. E Malika Ayane ha una voce molto particolare e nelle canzoni crea sempre un po' quel clima molto suggestivo. Spegniamo le luci e ascoltiamo la canzone. È un inferno. Eccola qui, sentite l'inizio. Nella penombra della notte

0: tempo di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Ed era Malika Ayan, un testo profondo con appunto il significato del fatto che le foglie si staccano e cadono, seguono le stagioni, così come le persone affrontano i passaggi difficili nella vita e si trema come le... C'è anche un detto che quando fa freddo si trema come una foglia. Era il 2009, nel 2009 ci fu un fatto di un gatto che fu erede milionario, perché una signora, Maria Su, si chiama, ha lasciato in eredità stimata circa 10 milioni di euro al suo gatto nero di nome Tommaso. Trovato randagio, l'animale è diventato improvvisamente uno dei gatti più ricchi d'Italia e non si sa però come potesse andare al bancomat il gatto, però questo rimane un po' un quesito. Ma ci fu una multa per eccesso di lentezza, questa va detta, perché spesso e volentieri, lo diciamo a coloro che in questo momento ci stanno ascoltando magari in macchina, ci sono delle volte che le auto si mettono dai raccordi autostradali o magari da uno stop e vanno i due all'ora. E qui a Novara è successo che un automobilista è stato multato dai vigili urbani perché procedeva a una velocità considerata eccessivamente ridotta, che potrebbe diventare anche pericolosa, circa 10 km/h, cioè una bicicletta va più forte, creando intralcio e pericolo per la circolazione stradale. Quindi bisogna viaggiare senza superare i limiti, ma comunque andando a una velocità corretta per non creare appunto problemi. Bravi vigili di Novara che hanno fatto la multa nel 2009. Andiamo ora a collegarci con l'archeologia del liscio, che arriva in tutta fretta, proprio in tutta velocità, con la bionda e la mora, la voce di Armando Savini, protagonista all'archeologia del liscio.

0: Wey.
1: Prendi la nasce, la tira, la gira, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
0: Wey.
1: Mai e poi mai,
0: ah, sì.
1: Ti lascerà.
0: E sono cose da pastore.
1: Prendi la nasce, la tira,

0: Come farò?
1: Dai, Renzanne.
2: Sono il drago dell'amore.
1: Wait. Prendila, lasciala, tira la cina, la stringi, la bacia, la ama, la strazia, la fai come vuoi.
2: Hey.
1: E mai e poi mai ti lascerà.
2: E sono cose da bastone.
1: Prendila, lasciala, tira la cina.

appunto Armando Savini, che ha fatto anche qualche festival di Sanremo e poi ha abbracciato la musica da ballo e per anni ha portato avanti le tradizioni. Allora andiamo subito a pescare la prossima carta, vediamo un po' cosa arriva. Arriva la canzone acustica, e sulla note della canzone acustica pensavo un brano, un valzer lento lento di un album fa, era il 2006 o 2007 mi pare, usciva questa Amada Mia, valzer lento lento lento.

per amare te. Ed era amata mia, che bello, che bello. Ogni tanto ci sono delle canzoni che fanno parte della mia discografia che mi vengono in mente, e allora se ci sono gli spartiti con gli accordi soprattutto, li andiamo un attimino un po' a rispolverare. Ed è bello anche ricordarsi i testi, perché tante volte magari uno passano gli anni e allora bisogna continuare ad allenare la memoria. Altra carta, altra canzone, Generazione Baby Boomers con Polanche. Posso dire la battuta che è uscita fuori? La diciamo dopo, la battuta del nostro Sasso ve la raccontiamo dopo. Ora ogni volta Polanca è in partenza dal binario di Radio Liscio, Prima Antenna.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Oh, che calor! Questo titolo di questa baciata di Matteo Tarantino, che la menzionavamo quest'estate quando ogni giorno faceva caldo, caldo, caldo, caldo, caldo, e invece adesso le temperature iniziano a calare. Mentre prima abbiamo ascoltato ogni volta di Polanca, il nostro Marco Sasso fuori onda mi ha detto: guarda che forse quando pescherai la carta inerente alla generazione baby boomers ascolteremo Paul Coscia. Ah no, Polanca. Ma questa era carina, le risate le merita. No, ci sta ripensando, è in fase di no, perché l'hai detta veramente. Ma quello che noi ci diciamo fuori onda spesso volentieri lo andiamo anche a raccontare in onda. Torniamo alle canzoni. 1964, ogni volta Polanca partecipa al Festival di Sanremo con l'autore della musica Roby Ferrante. Una canzone parla della tristezza del distacco, e in quell'anno debuttava al cinema niente un po' di meno che Mary Poppins, trasportata dal vento dell'est e aggrappata ad un ombrello. Davvero un film che ha accompagnato generazioni e generazioni. Ancora oggi i ragazzi giovani vedono questo film dove avverava i sogni di due ragazzi. Bello, bello, bello Mary Poppins, ce lo andremo a rivedere prossimamente. Adesso invece arriva la generazione X con Il giardino dei semplici. La canzone si intitola M'innamorai. Al passato, perché c'è sempre quel momento in cui uno si innamora, ma quando lo racconti col senno di poi devi pronunciarlo: m'innamorai quella volta. Il giardino dei semplici.

Sismo c'era in quegli anni, il Giardino dei Semplici 1975, e in quel periodo c'era un po' l'usanza di utilizzare dei controcori in falsetto. Oggi c'è l'intelligenza artificiale che fa queste voci un po' particolari. Addirittura prima dell'intelligenza artificiale c'erano i Melodyne, quelli che appunto trasportavano le frequenze della propria voce, e si faceva un po' una sorta di coro vocale. Minna Morai del 75 partecipò al Festival Bar proprio in quell'anno, e nel 75, a proposito di televisione, prima abbiamo parlato degli inizi, eravamo nel metà degli anni 70, quindi 64 non c'erano le televisioni. Nel 75 eravamo già un po' più ricchi, perché arrivavano timidamente nelle case degli italiani i primi modelli già con i colori, ma non c'era il telecomando. E allora che cosa succedeva? Era un lusso per pochissimi, il telecomando era un optional aggiuntivo. Si usavano i bambini, i propri figli, quelli più piccoli, come telecomandi umani. Quindi gli toccavi la spalla: figliolo mio bello, se vuoi mangiare domani e vuoi colazione, vai a cambiare il canale. Allora il bambino scendeva dal divano e trotterellava, andava alla televisione e schiacciava ovviamente i pulsanti per cambiare i canali sulla televisione. Bei momenti. E in quell'anno va anche ricordato, nel 75 ci fu il debutto di Fantozzi nelle sale cinematografiche con tutta la sua saga del grande Paolo Villaggio. Belli belli questi due notizie, meritano davvero essere l'attenzione giusta, perché sono due spaccati d'Italia importanti. Siamo ai saluti, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura, nelle vostre macchine, in tutti i dispositivi, a seguire il disco della settimana e poi il collegamento con Canzoni Senza Frontiere in compagnia di Ettore Andenna. Nel ringraziare Marco Sasso, ci salutiamo con l'Orchestra Ballo Contemporanea di Mary Rinaldi, una delle canzoni più piccante del panorama da ballo. Si intitola Abanero, che se non ricordo male c'è un peperoncino piccante, è vero Marco? Che è l'abanero ed è piccantissimo. Quindi concludiamo piccantemente la puntata di oggi. Ci diamo appuntamento a domani alla solita ora per una nuova puntata di Melodia Italiana, e non vediamo l'ora di viverla insieme. La linea

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio, dopo la lunga pausa per la nazionale, torna la Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle 3 capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora in compagnia delle canzoni che hanno fatto la storia della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra Castellina Pasi. Come sempre, due brani a testa per ognuno degli artisti protagonisti della puntata, La Paloma e Ai tempi del Cancan.

Era l'orchestra Castellina Pasi. È il momento di Paolo Tarantino, ai tempi della formazione Il Miracolo Italiano, Se tanto mi dà tanto. A seguire sempre Paolo Tarantino con Sorrisi e musica.

Era Paolo Tarantino, questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra Casadei, dire, fare, baciare. A seguire, chitarre, marinare.

Anche oggi un'ora con i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Luciano Nelli in pedana con Il tempo se ne va e La rosa bianca.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Roberto Polisano, l'orchestra Grande Evento. Il primo è un medley dei grandi successi dell'orchestra Casadei, quindi La Canta, Amico Sole e Tavola Grande. A seguire, Tricche e Ballacche.

Era Trick e Ballacche, propostaci dall'orchestra Grande Evento. Ora Titti Bianchi, La mia bambina. Subito dopo, L'Italia è un'altra cosa.

E anche oggi siamo arrivati al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. La nuova Romagna Folk ci propone il pezzo finale, come sempre strumentale, numero 17 è il titolo. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
3: L'economia.
2: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile, pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini, con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro, riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto, spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
4: Ci bilanci.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier, che ha visto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
2: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
1: Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
3: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
1: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e ai familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
1: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Maccheroni Mambo.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, avremo invece instabilità e tempo perturbato altrove con rovescio temporali anche intensi. Al centro una giornata perturbata sulla Toscana, l'Umbria e il Lazio con rovesci temporali intensi, anche al sud i temporali raggiungeranno prima la Sardegna e poi anche la Calabria. Temperature in calo al nord e al centro, è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
1: Puoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio. Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: si continua con questa bella poesia.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.
0: Si c'era una volta un fiume.
2: C'era una volta un grande prato, un pallone improvvisato, e dietro a correre

0: fiume, Giorgia.
1: Grazie.
0: È una bella canzone che adesso arriva e descrive un valore importante.

0: amore, l'amore, il valore più bello, Giorgia.
1: Che belli, grazie.
0: E con tanto amore è nata questa nuova melodia che sta già diventando un tormentone, Amore per la figlia. E il nome è proprio, il nome di questa canzone è il nome della figlia, per poco mi butti giù sei denti, grazie Michael. Il titolo è Megan, Megan, forza, avanti.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Targate Pagutti, Megan, l'organetto, Michael.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora in compagnia delle canzoni che hanno fatto la storia della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra Castellina Pasi. Come sempre due brani a testa per ognuno degli artisti protagonisti della puntata, La Paloma e Ai tempi del Cancan.

Era l'orchestra Castellina Pasi. È il momento di Paolo Tarantino, ai tempi della formazione Il Miracolo Italiano, Se tanto mi dà tanto. A seguire sempre Paolo Tarantino con Sorrisi e musica.

Era Paolo Tarantino, questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arriva l'orchestra Casadei, dire, fare, baciare. A seguire, chitarre, marinare.

Anche oggi un'ora con i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Luciano Nelli in pedana con Il tempo se ne va e La rosa bianca.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Roberto Polisano, l'orchestra Grande Evento. Il primo è un medley dei grandi successi dell'orchestra Casadei, quindi La Canta, Amico Sole e Tavola Grande. A seguire, Tricche e Ballacche.

Era Tricche Ballacche propostaci dall'orchestra Grande Evento. Ora Titti Bianchi, La mia bambina. Subito dopo, L'Italia è un'altra cosa.

E anche oggi siamo arrivati al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. La nuova Romagna Folk ci propone il pezzo finale, come sempre strumentale, numero 17 è il titolo. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani. Ciao simpatici italiani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

bella e brava gente, buon mercoledì 7 ottobre 2026. Piove. Oh, finalmente piove. Ho visto la moglie fuori che è andata a coprire con un telo la legna appena arrivata. No, la legna appena arrivata è in fondo all'azienda coperta, ma con una palata col trattore. Il figlio ne porta qui una palata in modo che sia pronta e disponibile per il termocamino di noi anziani genitori che dobbiamo stare caldi, non c'è freddo. E beh, però 14 gradi. E hanno detto che da oggi finalmente si entra nell'autunno. L'acqua di cui qui nel profondo nord-ovest abbiamo disperatamente bisogno, quindi piova, piova, piova, piova, piova, piova. Pare che pioverà tutto il giorno oggi e anche domani. E meno male, ci sono le falde acquifere che sono lì che acqua, acqua, disperate. Ciao Cinghia, come vai? Visto che ti ha scritto già e ci scrive sul 331 335 6565, quindi su WhatsApp il Corrado. Il Corrado è il cameraman che di solito fa le riprese alla peschiera di Valdengo. Sabato sera scorso non c'era il cameraman, ha dovuto farlo Cinghia, che è ancora, come si dice, sderenato oggi. È sempre lì che dice la schiena, non lo so, quella videocamera, la telecamera che mi ha dato il Supremo pesava 150 kg. Insomma, non è un lamentoso, no, quando dorme, però di giorno al limite si lamenta in continuazione. Difatti sto leggendo, ciao Ettore, sono Corrado, che è il cameraman. Volevo dedicare a Cinghia la canzone Chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano e Claudio Amori. Allora, messaggio di ieri, il Cinghia gli risponde: Corrado, fai il simpatico che tanto ti becco sabato. A proposito, sabato alla peschiera di Valdengo, così lo dico subito e non ci penso più, ci sarà Maurizio Medeo, dimagritissimo, è proprio concentrato, da bulimico sta diventando anoressico, è la metà di quello che pesava prima, proprio determinato, vuole diventare figo, per cui è magrissimo. Allora, buongiorno carissimo Ettore, a te e al tuo collaboratore, il mio collaboratore e il mio regista. Volevo ascoltare la canzone Pazzesco di Daniela Cavanna. L'abbiamo passata ieri, mi pare. Un caro saluto da Gianluca di Varazze, sole, mare e belle ragazze. Ebbene sì. Poi vabbè, dopo parlerò con il Paolo di Genova e il Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ragazzi, non è obbligatorio chiedere una canzone tutti i giorni, cioè l'avete come missione, non è una medicina che dovete prendere una pillolina tutti i giorni, se no guai, state male, no? Perché vedo che lo fate con determinazione, chiediamo una canzone tutti i giorni. La prima di oggi è la Miguelita di Maurizio Medeo. Dopo parliamo della giornata di oggi, i santi, eccetera eccetera. Adesso partiamo in musica.

Per chi sta vedendo la trasmissione, perché siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte, in una parte di Valle d'Aosta, poi la vedono fino a Luino, quindi addirittura in Lombardia, e canale 79 invece, sempre Prima Antenna TV, in Liguria. E dall'altra parte d'Italia c'è Teleantenna, che è in diretta, in collegamento con in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere, ed è Teleantenna che copre Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. Molti ci vedono sul canale 97, il mitico 97 a Roma, e la provincia veneta di Belluno. Allora, avevamo cominciato con le richieste, ma non vi avevo detto che oggi 7 di ottobre è il 280esimo giorno dell'anno, ne mancano 85 a fine anno. Ed oggi è la Beata Vergine Maria del Rosario e anche San Marcello, quindi tutti Marcello auguri. Ed è la giornata mondiale del lavoro dignitoso. Questa è una bellissima iniziativa, giornata mondiale del lavoro dignitoso. Quindi il lavoro, che intanto qualsiasi lavoro deve essere pagato, anche poco, ma deve essere pagato, perché il lavoro è la dignità dell'uomo, dell'essere umano, in modo che non facciamo un discorso di genere, ma è giusto che venga pagato, mentre ci sono quelli che sfruttano delle persone, le fanno lavorare con addirittura soldi che non bastano neanche per mangiare, o addirittura non li pagano, e questo succede ancora in molte parti del mondo. Qualsiasi lavoro deve essere pagato, perché è un lavoro ed è la dignità dell'essere umano. E quindi oggi giornata mondiale del lavoro dignitoso. E primo vintage di oggi ci era stata chiesta da Gianfranco di Ospedaletti, una canzone del 1970, te l'ho qua, ed era il grande Charles Aznavour che ci cantava nel 1970 L'Istrione. L'Istrione per Gianfranco di Ospedaletti. Io l'ho conosciuto Charles Aznavour, persona deliziosa. L'ho intervistato tante volte. Le Cabotin. Le Cabotin era il titolo originale francese dell'Istrione.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Sulla strada per Cristina di La Loggia, che ha compiuto 50 anni. Vai Cristina, Pietro Galassi, tutto per te. Sulla strada.

Era Pietro Galassi sulla strada per festeggiare i 50 anni di Cristina di La Loggia, in provincia di Torino, mi pare. Allora, adesso mi dedico un momento ai messaggi che stanno arrivando troppi. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, sono Paolo di Genova. Volevo sentire la canzone Perdono di Bertin Osborne. E un saluto caro a voi, vi voglio bene, ciao. Subito dietro c'è, cioè, buongiorno a tutti, grande Ettore. Mi fareste ascoltare Una rosa blu di Michele Zarrillo? Grazie, Max di Ozzano in quel di Bologna. Paolo e Max, non siete obbligati a chiedere una canzone tutti i giorni? Soprattutto andare a cercare quelle più strane per differenziarvi da tutti gli altri. Potete anche fare come fa Ciao Tutti da Anne Walter di Novara, che salutano così, senza... Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, buongiorno Ettore, buongiorno a tutti i radioliscini, bella questa, Giancarlo D'Alesa, i radioliscini. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara, buongiorno da Guerrino di Latina, ciao Guerrino. Buongiorno Ettore Marco, è arrivato l'autunno, quindi se possibile vorremmo ascoltare Ma che freddo fa di nada, di già, va bene che ci sono 14 gradi, ma ancora non siamo al freddo. Vabbè, voi abitate verso le montagne. Un saluto a tutti e grazie mille Flavia e nonna Rina di San Giorgio, perché San Giorgio è già verso le Alpi. Buongiorno carissimo Isabella da Roma, un saluto a Diana, è qui che gira, mi sa che prima o poi la vediamo arrivare. Graziella, Paolo di Genova, come sta? Si lamenta sempre, ma intanto è a casa. Saluto tutti con una buona giornata. Da Max e Livio e Mamma Teresa, buona giornata a tutti, grande canale Canzoni Senza Frontiere. Grazie Max. Ciao Ettore, ciao Cinghia, sono stata a fare la gastroscopia. Ma dai, non si dicono queste cose. Sono stata fuori, ero impegnata, sono appena arrivata a casa. Saluto anche Isabella di Roma, Graziella da Vergnasco. Ciao Graziella. Un grande grazie Ettore a tutta Radio Liscio per la canzone di Aznavour, l'istrione che abbiamo passato poco fa, Gianfranco di Ospedaletti. Tu l'hai chiesta. Quando noi possiamo, quelle che chiedete le mettiamo in scaletta. Allora, adesso una coppia di giovinetti, Mina, classe 1940, che comunque è venuta fuori con un suo nuovo album alla giovane età di 86 anni, e Celentano, lui è del 1938, due anni più vecchi, sono amici da tantissimi anni, hanno passato innumerevoli serate a giocare a poker, di cui sono appassionatissimi tutte e due, o comunque alle carte. Mina e Celentano, proprio per Flavia e nonna Rina di San Giorgio, nel 1998 hanno cantato insieme Acqua e sale. Si sa che l'acqua col sale, sì, vabbè, l'acqua e sale è l'acqua di mare, ma il sale non si scioglie nell'acqua. Se qualche mago lo diceva alla Vanna Marche, fate sciogliere il sale nell'acqua, non si scioglie, bisogna star lì a far girare il cucchiaino per una vita. Acqua e sale, Mina e Celentano. Ha ha ha.

acqua e sale. Mina e Adriano Celentano. Mina e Celentano, acqua e sale per Flavia e Nonnarina di San Giorgio. La cantarono insieme quasi 30 anni fa, nel 1998. E adesso, allora, ringrazio Isabella di Roma. Paolo, Isabella, Paolo ti ringrazia perché hai chiesto notizie su di lui. Ciao a tutti da Nadia e Gianni da Lomello. 331-335-6565, ma lo vedete scritto anche in sovraimpressione. No, aspetta, che da quella parte qui sotto sul vostro schermo, se state seguendo la trasmissione in Radio Liscio Visione, se no, se la state ascoltando solo per radio tramite i soliti sistemi Alexa, il DAB in auto, l'app sul cellulare, YouTube, insomma tutti i vari sistemi che ci sono per ascoltare Radio Liscio nel mondo, Canzoni Senza Frontiere in Radio Liscio nel mondo. La Elena Cammarone con una canzone che è stata chiesta da Mauro di Savona, che è Segretamente.

segretamente per Mauro di Sabona. Elena brava, è sempre brava anche come interpreta la canzone, lei non mette in risalto se stessa, riesce veramente, ne parlavo proprio col Cinghia, a fare un tutt'uno nell'interpretazione. Brava, brava, brava Elena Cammarone, mi piace molto. Qui era ancora all'epoca in cui era la cantante dell'orchestra di Castellina Pasi. La terza età, i diversamente giovani, ce li canta Roberto Polisano. E poi vi leggo una roba che mi sta arrivando sulle facce di libro, su Facebook. La terza età, arriva. Quelli che vogliono sentirsi sempre giovani. E allora mi faccio la macchina da sbarbato, mi faccio, ma tengo il capello bianco.

bella, bella, bello il testo, perché effettivamente esprime quelli che sono i pensieri che si hanno nella terza età, i desideri, no? Mi faccio la moto, poi uno ci pensa, va no dai, la moto, la barca, sì, poi come ci salgo, casco in mare, e il riferimento alle ginocchia che diventano fragili, tutte cose vere, ha fatto pace con le sue cicatrici, bella, bella, il testo bello di Roberto Polisano, La terza età. No, su Facebook c'è Giovanni da Cremona che mi chiede: ma perché con la tua esperienza non ti si vede più spesso in televisione? È perché nessuno mi chiama e io non sono, io sono un famoso uomo che non chiede mai, per cui la mia esperienza c'è, resta, è qui dentro, è qui dentro soprattutto, e se non interessa a nessuno me la tengo per me, per carità, se a nessuno interessa. Io negli 80-90 ho venduto decine, ho fatto vendere decine di miliardi di case, gioielli, mobili, facendo le mie telepromozioni, mi sono inventato, ho partecipato al gruppo che ha cambiato il modo di fare la radio in Italia anni, fine anni 60, inizio anni 70, al gruppo che ha cambiato il modo di fare la televisione in Italia, Teleato Milanese, Antenna 3. Non interessa a nessuno, amen, io sono qui a casa mia, nel mio ufficio, trasformato in studio radiofonico, con il cinghia che oggi ha caldo in casa, perché fuori ci sono sempre 14 gradi, ma lui è lì con canottiera e alla grande e il tatuaggio in bella vista, e mi piace questa vita così, circondato patriarcalmente da figli, nipoti, quelli che vengono a trovarci, o poi neanche tanto, ma che l'altra sera, quando il nipotino era qui, che ho fatto la pizzata sabato sera, che si è messo a piangere disperato: non voglio andare via dalla casa dei nonni, lasciatemi qua. E io, perché io l'ho detto subito: oh, dormi col nonno. Poi i genitori hanno detto: no, non c'è la nonna. Ecco perché il nonno è l'orco cattivo, non ho capito, non c'è la nonna, non può dormire col nonno. Quando erano più piccoli loro, i miei figli, quante volte hanno dormito soli con me, e non ci sono stati problemi. Adesso si fanno le turbe: no, se non ci sono il nonno e la nonna, cosa siamo? Siamo i due argini nel lettone per non far cadere piccolino. Ormai sono abbastanza grandi per dormire da soli. Va bene, siamo al terzo, come si dice, vintage di oggi. Per Max di Ozzano, ce l'aveva chiesto ieri, te lo mandiamo subito, un brano del 69 scritto da Mogol e Battisti, e l'avevano scritto e l'aveva portato, l'aveva interpretato per la prima volta nel 68 Ambra Borelli, ma poi nel 69 lo interpreta lei, Patti Pravo, e straboom, diventa un successissimo. Per Max di Ozzano, che ce l'aveva chiesta ieri, Il Paradiso, Patti Pravo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: C45 la giostra. Oggi le giostre, soprattutto in queste zone qui, non lavoreranno molto perché sta piovendo di brutto. Ruggero Scandini.

La giostra di Ruggero Scandiuzzi, c'è di Elena Camarone. Qui a Savona piove di brutto, Mauro. Stavo guardando proprio il radar adesso. Sì, effettivamente su Savona in questo momento c'è il peggio della depressione. Poi sta facendo disastri nel nord della Corsica, lì veramente temporale, anche sulle Baleari. Qui invece sta arrivando pioggerellina autunnale, cioè qui è veramente l'immagine dell'autunno. Fine lieve, che è quella che fa anche meglio perché entra piano piano nella terra riarsa e la imbibe d'acqua quello di cui ha bisogno. Ma la depressione si sta muovendo molto lentamente, sto guardando proprio il radar in real time, in tempo reale, e su Savona in questo momento, sì, hai ragione tu, c'è il disastro. I vinili di Casa Andenna. Allora, questa canzone è 156esima nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre, nella classifica fatta dalla rivista Rolling Stone nel 2024. Si chiama Lui ed è interpretata, non farla partire ancora, dai Kingsmen. Ha una storia questa canzone, perché nacque nel 1955 interpretata da Richard Berry. Pensate che il brano è diventato nel tempo uno standard del pop e rock e ha avuto più di 1500 differenti interpretazioni, cover, tanto che una radio californiana di un'università l'ha mandata in onda nel 2013, mi pare, per 63 ore di seguito, quindi per quasi 3 giorni, senza mai ripetere la stessa incisione. Ha mandato per 63 ore di seguito Lui e sempre con un interprete differente. Ma chi è che l'ha portata al successo? Perché non fu Richard Berry che la portò al successo. Quelli che la portarono al successo furono The Kingsmen. Erano degli artisti bianchi che riproducevano questa canzone che veniva considerata da neri, Lui, perché era praticamente un rhythm and blues. Loro la fecero più rock e diventò un successone. E adesso ce l'ascoltiamo, perché la versione che è in classifica fra le 200 canzoni più belle di sempre è proprio quella dei The Kingsmen, Lui del 1963. Con un testo incomprensibile.

Impazzire le due cubiste, le tre cubiste dietro, cubiste anni 60, quindi al massimo era la minigonna, ma uno dei fattori del successo di questa Lui, che il testo era assolutamente incomprensibile, però pensavano che dietro queste parole incomprensibili si nascondesse un testo osceno e ricco di doppi sensi sessuali. Per questo motivo, nell'America bigotta degli inizi anni 60, molte radio non la mandarono in onda questa canzone, e addirittura l'FBI venne incaricata di fare uno studio su questa canzone, che gli esperti dell'FBI ci studiarono sopra per 31 mesi e si conclusero con la motivazione che non erano stati capaci di interpretare nessuna delle parole del testo, quindi non era vero che c'era sotto tutto un discorso osceno e sessuale, era un testo incomprensibile. Ve l'ho detto, come la prisa in collo in Ensi Nenciuso di Celentano, che è un testo assolutamente incomprensibile, ma si basava tutta sul ritmo. Allora, Lui, The King's Man, 156esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, un'ideona. Ma adesso, avendo visto intanto saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano in diretta qui alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, ma la seconda ora continuano a riprenderla e la mandano in onda oggi pomeriggio dalle 17 alle 18. Ma dicevo, avendo visto le ragazze che ballavano dietro, le cubiste che ballavano dietro a Lui, seguiamo questo incitamento della Claudia Scarciafratte con Baila Maria, baila Maria, baila, baila.

0: Ding dong, baila Maria, ding dong, baila Maria. Anch'io ce l'ho il Panama, come quello che c'era nella canzone. Questo è storico, l'ho adoperato in una puntata di Giochi senza frontiere del 1994 a Roma. Era una puntata che come argomento aveva il cinema e io dovevo, ho fatto tutta la presentazione per tutta la trasmissione come se fossi un regista e indossavo questo Panama, che è un radiconcini, attenzione, non è mica un Panama micio micio bau bau, è uno di quelli seri. E con questo Panama vi annuncio che siamo arrivati a mezzogiorno, quindi c'è la pausa ufficiale tra la prima e la seconda ora di Canzoni senza frontiere con le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

addirittura. Ciao a tutti e a tutte. No, addirittura stavo dicendo, perché stavo scrivendo sulla tastiera del PC e il cinghia mi fa: guarda che fa casino la tastiera. Ho detto: ma come la tastiera fa? I tasti sono, non fanno clic clic, sono solo a tocco, come fa a fare casino? No, ma lui è... va bene, devo chiamare una persona, l'ho provato a farlo durante le news e non risponde nessuno. Allora stavo scrivendo a mia figlia: me la chiami tu per piacere, perché è un'amica sua. Va bene, vabbè, via, manda il messaggio. Oppure non ha fatto rumore, il messaggio ha fatto clic il mouse. Sapeste come pistino il cinghia. Allora, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Oggi 280esimo giorno dell'anno, 7 di ottobre 2026. Ne mancano 85 alla fine dell'anno. È la Beata Vergine Maria del Rosario, quindi oggi, se volete festeggiarla, recitate un rosario. Ma è anche San Marcello ed è la Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso, un lavoro che tutti dovrebbero sperare di avere e non essere soppiantati dall'intelligenza artificiale, perché il lavoro nobilita l'uomo. Ma non solo, un lavoro deve sempre, anche poco, ma essere pagato, deve essere riconosciuto, perché fa parte della dignità della persona. Allora, siamo al primo brano della seconda ora, la bella e brava Sonia Mori, che è sempre un bel vedere, e brava quindi anche un bel sentire, in Bambola d'amore. Come è fatta una bambola?

0: Sangue Mare per voi.
1: Grazie.
2: Viva! Allora, adesso una canzone molto bella che venne scritta all'inizio degli anni 70 da Paolo Conte, e Paolo Conte la affidò a Bruno Lauzi per l'interpretazione, poi la fece anche lui nei suoi vari album. Allora, è una delle grandi collaborazioni, erano molto amici Paolo Conte e Bruno Lauzi, che era uno degli esponenti di punta della scuola genovese del cantautorato. Allora, la canzone è famosissima, l'ha cantata anche alle Olimpiadi di Parigi Paolo Conte, e c'era il pubblico che gli andava dietro. Onda su onda, bellissima. Onda su onda è la storia di questo signore sulla nave che casca in mare. Onda su onda, Bruno Lauzi per Loretta da Belluno, ce l'aveva chiesta lei, è del 1974, quarto vintage di oggi.

Che bella, Onda su Onda, scritta da Paolo Conte per Bruno Lauzi, brano del 1974, richiesta da Loretta da Belluno. Allora, siamo al Manuel Malanotte, abbiamo cominciato un'ora fa Canzoni senza frontiere con Miguelita di Maurizio Medeo, e sempre sulla falsa riga di queste canzoni spagnoleggianti, messicaneggianti.

un bel valzer musette. Notre Dame era Paolo Bertoli e siamo arrivati al secondo dei vinini di Casa Andenna di oggi. Occupa la 155esima posizione nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, fatta nel 2024 dalla rivista Rolling Stone. Allora, Last Night, la scorsa notte, è una canzone rara, nel senso che non è stata così diffusa come si pensa, ma i giudici e tutti i personaggi riuniti per fare questa classifica che l'ha messa al 155esimo posto ha scelto questa versione di Last Night degli The Strokes. È del 2001, quindi siamo addirittura in questo secolo, in questo millennio. Nel 2001 era questo Jaele contatto, ecco, intanto mia figlia mi manda un contatto che le avevo chiesto. È un gruppo indie rock statunitense, The Strokes. The Strokes, aspettate se ho altre notizie. Un gruppo musicale rock alternativo indie rock statunitense formatosi a New York nel 1998. Di più non si sa. E nel 2001 lanciano questa Last Night, questa La scorsa notte. Di più non so, ascoltiamocela.

Allora, era, scusa perché stavo facendo robe col telefono, era Last Night degli The Strokes, 155esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, e adesso...

E ovviamente per andare in Colombia ha fatto tappa alla Peschiera prima, cioè ha fatto casa sua, Peschiera, e poi è andato in Colombia. Vado in Colombia, una bella cumbia, bisogna farla così, la cumbia, bisogna viverla con questa cumbia sofferenza di Franco Bagutti. Allora, i nati e i morti di oggi, 7 di ottobre. Lapo Elkan è del 1977, quindi oggi ne fa 49. Heinrich Himmler, il boia nazista, anzi il boia delle SS, perché era nato nel 1900. Neffa, cantautore italiano, è del 1967. E poi oggi compie 74 anni, perché è del segno della bilancia, è nato il 7 di ottobre del 1952, lui, Vladimir Putin. Quella oggi festeggia, si farà regalare un drone d'oro. Ormai sono quelli i regali. I morti, sono più i morti dei nati oggi. Pierangelo Bertoli è morto nel 2002 dopo una vita passata di sofferenza, ma di soddisfazioni. Di sofferenza perché fu obbligato sempre sulla sedia a rotelle. E la musica in questo 7 ottobre ha sofferto parecchio, perché nel 1992 è morto anche Augusto Daolio, che era il frontman, l'animatore dei Nomadi, aveva cominciato da bambino a suonare e a cantare con i Nomadi. Natalia Ginzburg, 1991, scrittrice, politica, donna impegnata della cultura e della politica italiana. Mario Lanza, grande tenore, che aveva avuto un grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti.

America. È morto nel 1959. E poi il grande Edgar Allan Poe morì distrutto dall'alcol, nonostante tutte le cose belle che aveva scritto, nel 1849, il 7 di ottobre. Quinto vintage di oggi. Una canzone interpretata da Gianni Morandi, scritta da Enrico Ruggeri nel 1985, Canta ancora per me. La fai partire?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

Ma quando è dimagrita, non l'ho mai vista la Veronica Cuneo con una minigonna così mini. Era figlia dei Monti, Matteo Bensi e Veronica Cuneo. E siamo al cinecalendario. Cinecalendario 7 di ottobre. Qual è il film abbinato al 7 di ottobre? Goodbye Lenin. Un film del 2003. Alex, un giovane della Berlino Est, decide di proteggere la madre, fervente comunista, da un trauma potenzialmente letale. Svegliatasi da un coma durato 8 mesi, non sa che la Germania Est è crollata e il muro è caduto. Per evitarle uno shock, Alex ricostruisce in casa un finto mondo socialista con mobili anni 80, vecchie trasmissioni TV e prodotti in disuso. Il film alterna commedia e malinconia, mostrando con ironia quanto Alex, nel tentativo di preservare la madre, finisca per replicare i meccanismi oppressivi del vecchio regime. Quindi propaganda, controllo, manipolazione emotiva. L'apice di questa finzione arriva il 2 di ottobre 1990, quando, per evitare che la madre scopra della riunificazione prevista per il giorno dopo tra Germania Est e Germania Ovest, organizza una finta celebrazione del giorno della Repubblica della DDR, che ricorre invece il 7 di ottobre, per cui è tutto incentrato su questa finta festa della Repubblica sul 7 di ottobre, e questo 7 di ottobre è la data che impera nel film, ed è per questo che il film Goodbye Lenin è associato alla data di oggi, 7 di ottobre. Era tutto per il cine calendario. Adesso abbiamo un bel maccheroni mambo per la soddisfazione del nostro cinghia, perché la videoclip l'ha fatta tutta lui su idea mia.

0: Maccheroni Mambo.
1: Era Maccheroni Mambo di Alex Biondi. Siamo sul rush finale della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere di oggi e quindi ci godiamo il sesto vintage, che ha tutta una storia. Si intitola Don Raffaè. Don Raffaè è un brano musicale di Fabrizio De André che pare fosse dedicato al grande personaggio di Raffaele Cutolo. Lo stesso Cutolo, che era in carcere, pensò che la canzone fosse ispirata alla sua persona e scrisse a De André, lo ringraziò dicendogli, complimentandosi con lui, dichiarandosi meravigliato del fatto che De André fosse riuscito a cogliere aspetti della sua personalità e della sua vita carceraria senza avere mai avuto informazioni su di lui. De André rispose a Cutolo solo per ringraziarlo. Cutolo gli riscrisse e a quel punto lì De André non rispose più. Anche perché non è vero, lui ha sempre negato di essersi riferito a Don Raffaele Cutolo, ma come aveva detto Mario Luzzatto Fecis sul Corriere della Sera. Ma invece l'altro autore dichiarò che sì, avrebbe potuto essere anche Cutolo, mentre De André disse che aveva tratto ispirazione da opere letterarie, per esempio Il sindaco del rione Sanità di Edoardo De Filippo, e non da Raffaele Cutolo. Insomma, la cosa resterà nel mistero, ma dà sempre più fascino a questa canzone. Don Raffaè del 1990, Fabrizio De André, che fa anche rima. Don Raffaè, Fabrizio De André. Non battere sul tavolo con le dita, se no...

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicciri nella, compagno di cella precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradita.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

0: Don Raffaele era Fabrizio De André. Accade oggi un 7 di ottobre. Nel 1571 la vittoria dell'esercito cristiano in una battaglia navale contro gli ottomani, mamma i turchi, praticamente la battaglia di Lepanto, che fu quella che determinò la fine praticamente del dominio dei mari degli arabeggianti, dei turcomanni, dei saraceni. Da quel momento lì finì la loro, non dico supremazia, ma la loro presenza nel Mediterraneo, grazie alla battaglia di Lepanto. 1826 viene aperta il 7 di ottobre la prima ferrovia degli Stati Uniti d'America a Quincy, nel Massachusetts. Nel 1913 Henry Ford, il 7 di ottobre, introduce la catena di montaggio, che poi verrà presa e imitata e istituita da tutte le fabbriche di automobili. Nel 1948 al Salone dell'Auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Due Cavalli, la Deux Chevaux, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990. Io ne ho avuta una. Ce l'ha ancora mia cugina qui vicino a me in campagna, in quel di un paesino che si chiama Ponzano. Ce l'ha ancora lì, gli ho chiesto se me la ridava, l'avrei fatta volentierissimo restaurare. No, non me la dà, se la tiene lei. Non la d'opera, ma se la tiene lei. Mannaggia. Sempre nel 1948 c'è stata l'invenzione del codice a barre. Poi 1950 la guerra in Corea, le forze statunitensi alleate invadono la Corea del Nord attraversando il 38° parallelo nord. Nel 1982 a Broadway apre il musical Cats, che è stato uno dei più longevi, l'hanno fatto fino a pochi anni fa. Ed infine nel 2023 Hamas, il 7 di ottobre, compie una serie di attacchi terroristici in territorio israeliano, uccidendo circa 1200 civili e militari israeliani. Da lì scoppia una guerra che sta andando avanti ancora adesso, 3 anni dopo, con quello che sta succedendo a Gaza e che leggiamo tutti i giorni sui giornali. Ma noi intanto siamo arrivati in fondo alla trasmissione di oggi. Quindi l'appuntamento per domani, giovedì, che qui è anche giorno di mercato. Grazie Cinghia per l'aiuto oggi. Mangia, siamo saliti a 15 gradi. Che caldo. Da Ettore Andenna, Canzoni senza frontiere termina qui. Baci, abbracci, languide carezze e soprattutto la sigla. Ciao!
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.